0: Valentino!
1: Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60 scritta da Cocciante, negli anni 70 portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano. Lui la

0: Scuola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita a nugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre Dio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la Fisarmonica.

se lo merita l'applauso, Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700. 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò. E spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Grazie.
1: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
2: Ah, ok.
1: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
2: Come si segga.
1: Si dice.
2: Si, si, si

0: l'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no,
0: ma no, per dire, per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per facciamo così.

0: sembriamo davvero innamorati. Hai visto che roba? Ma quando no, cantiamo, no, non è che sembriamo, oh, lo siamo davvero da ormai da, era il 1900.
1: Chi c'era al governo?
0: C'era Pertini.
1: Ah beh, allora boh.
0: C'era Pertini al governo. Allora facciamo così, adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea,
1: sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
0: Allora qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

musica italiana. Grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza, Ballerini!

0: Siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro, si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Sprovvisto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori. 3,99 euro.

con la mazurka, bravo il nostro Alessio. Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai,

0: non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore!
0: Ah beh!

0: uno se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare no, le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: piscina, la piscina negli anni 20, sembra.
1: Maria non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento. Sì, prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più classico, signori. Sì. Sempre

Questi sono i grandi classici della musica da ballo e adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo

0: parte, quindi grazie, non posso dire nulla, però grazie, veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo,
1: sì,
0: lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia, in questo caso ha due voci.

0: bravi voi, bravi voi, quanta invidia da parte mia, perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo un pochettino il BPM, battito per minuto, quindi la velocità, vi arrabbiate molto?

Sì. Grande. Ma col cia cia cia, come siete messi? Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora, signori, qua vicino a noi.

0: ordinari. Allora vi ricordiamo una cosa bellissima, perché in questo caso noi stiamo suonando qui alla Peschiera di Valdengo,
1: ma siamo nelle case di tutti gli italiani che si sono collegati su Prima Antenna, in streaming su Radio Liscio. Quindi siamo insieme a voi qui fisicamente, ma insieme a tutti gli amici da casa che ci stanno ascoltando, guardando.
0: Scusa Lia, riassumendo, chi è venuto con l'amante?
1: Occhio.
0: Porca miseria, occhio, perché lo beccano subito, perché siamo in diretta anche su Prima Antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene, quattro amanti va bene. Allora,
1: noi continuiamo adesso, continuiamo con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo.
0: Signori, la

In alcune parti d'Italia si chiama taranta, in altre parti si chiama la pizzica. L'importante è che si balli, signori. C'è la notte della taranta, c'è la notte della pizzica questa sera qui alla

a ballerini. Ma come siete bravi! Bravo Alessio, bravo anche a te. Adesso facciamo un salto negli anni 80, dove si ballava e si cantava così.

0: Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso, rosso cera.
1: Più o meno.
0: Vabbè, un po' di

0: amici dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano, non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti... con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da... otto?
1: Quest'anno?
0: Otto! Quest'anno otto anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzate ormai diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo. Però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È
1: piccolissima.
0: Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai che si canta insieme, venite qua se avete voglia di cantare insieme. Mi siedo qua vicino a voi, dai. Venite qua.

0: mattino insieme a tutti voi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Allora, io... manco dalla Peschiera da diversi anni. Io non mi ricordo se era il 2019 o il 2018. Sta di fatto che sono passati diversi anni, sono passati almeno 6-7 anni, ok? Venivo qua con il mio papà, venivo qua con l'orchestra italiana Bagutti, venivo qua con la mia orchestra e ritorno qua oggi 14 febbraio. Io vorrei dedicarvi una canzone, perché molti di voi mi hanno chiesto del mio papà. Ebbene, mio papà è stato qua per diversi anni. Questo palco qua, ci sono tutte le sue impronte. Sì. Però
4: lo salutiamo, Daniele, tra l'altro, Paolo Tarantino, che ci segue da casa.
3: Dov'è?
4: Insieme alla tua mamma e alla nostra famiglia
3: in
4: che
3: diretta Prima Antenna.
4: Sì, e ci ascoltano anche su Radio Liscio, eh.
3: Bravo. Allora, quando mi dicono il tuo papà è il più bravo di tutti, davvero, mi dicono questa cosa qui: Matteo è bravo, tu sei bravo, ma il tuo papà, ragazzi, è vero, questo è vero. Io sono d'accordo con voi, però un pezzettino di una canzone che lui ha cantato per diversi anni, che è stata la colonna sonora di un film degli anni fine anni 80,
4: sì,
3: inizi anni 90,
4: sì.
3: C'era lei che modellava un vaso.
4: Sì.
3: Ci sono dei bambini qui? No.
4: No, a parte la Maria, no.
3: C'era lui da dietro che arrivava.
4: Cosa faceva?
3: E le faceva le coccole, diciamo, no? L'abbracciava e partiva questa canzone che, tra le altre cose, è una canzone degli anni 50. Allora, ne facciamo un pezzettino. Più o meno il brano faceva così.

0: dedica speciale di Daniele a papà Paolo. Ancena e Melody.
1: Spero che il mio papà sia orgoglioso di ascoltare questa canzone qui cantata anche da me. Allora, in questo caso una colonna sonora. La colonna sonora del film Ghost. Lo sapete, l'avete visto tutti il film?
2: Sì.
1: Lei campa, lui. Vabbè, c'è un altro film però dove lei ha campa fino a 103, 104 anni.
2: Sì.
1: E lui. Eh beh, lo so. Lo facciamo noi per scaramanzia. In questo caso è la colonna sonora del film Titanic. My Heart Will Go On da Celine Dion. Questa sera la voce sarà quella di Lia.
2: Grazie.
1: Un applauso sulla fiducia, lo vorrei sentire subito.
2: Grazie.
1: Lia, tocca a te.

0: Grazie mille, che bello. Io,
1: chiaramente non dovrei dire niente, è per forza il marito. Dice è bella, è brava, come la canta lei, non la canta nessuno. Però signore, l'applauso che ha ricevuto, solitamente c'è una piccola malizia che facciamo noi qui sul palco e diciamo alla fine del brano: signore e signori, questa per voi Lia che canta. Io non ho detto nulla, l'applauso è arrivato spontaneo, quindi questo vale doppio.
0: Grazie. Vuol dire... Grazie davvero.
1: Vuol dire che è brava.
0: Che
1: vuol
0: bello
1: dire che è bella.
0: Tornare alla Peschiera, grazie.
1: Vuol dire che è vestita di rosso-nera.
0: Vedi?
1: Vabbè, oh, qualcuno... Dai, un po' di parte lo sono anch'io. Allora, Lia, vai.
0: Allora noi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Ottanzia.
1: Ottanzia!
0: Da Flo, Dani, Paolo, Venia e la Carolina. Tanti cari auguri.
1: Facciamo, grazie, la prima che zomba della serata dedicata alle donne. Poi sì, è in arrivo.

0: non ci sono più gli agnelli di una volta. Una volta c'erano quelle belle pancione, che vedi? Eh sì, adesso siete tutti in forma. Bene,
1: perché
0: bene,
1: perché ballano la peschiera, sì.
0: Perché adesso aumentiamo ancora il ritmo.
1: E balleranno.

Fabio Rossi, direttamente, signori, da Frosinone. Non sto scherzando, davvero, eh? Allora, bravo Alessio! E...

0: di Daniele Tarantino.
1: Allora, prima ho fatto un piccolo tributo al mio papà, Paolo Tarantino. Adesso rallentiamo leggermente il ritmo, ne farò due tributi. Uno al mio amico Omar Lambertini, il secondo a un certo Matteo.
0: Sì?
1: Matteo Tarantino. È bravino, si farà col tempo.
0: Sì.
1: Si farà col tempo, signori, sono

Che splendide canzoni e che bellissima interpretazione, Daniele, bravo davvero. Noi continuiamo, arriva anche il Foxettino, questo bello allegro, e chiamiamo...

0: Il Conte Max, unico, inimitabile, ce l'abbiamo noi,
1: sì.
0: In pelle e ossa. Signori e signori, io ho sentito un applauso medio, ho sentito un applauso medio grande, lo vorrei sentire enorme, Giorgio! Giorgio! E non aggiungo neanche Cici, perché sennò l'applauso veniva giù il locale, ragazzi.
2: Lasciamo perdere. Come sta andando Daniele Tarantino, la Lia? Come stanno andando?
0: No, non fare così.
2: Sì, sì, di più però, di più. L'applausone facciamolo, che è tornato.
0: Grazie.
2: Ragazzi, questo ragazzo qua, dico ragazzo perché è un ragazzo, abbiamo fatto diverse serate assieme, ma non possiamo dirlo. Belle.
0: Ah no, si può dire. Allora, se ne vada lei, se ne vada.
2: Ragazzi, Daniele Tarantino è il ragazzo, è il signore che ha scritto 50 primavere, che cantate e suonate dappertutto. Quindi un altro applauso. Lui, Graziano Cianni e Omar Codazzi. Bravo, bravo, bravo. Un onore.
0: Grazie.
2: E sei un orgoglio.
0: Ma posso... Posso 20 secondi raccontare proprio in breve?
2: Volete 20 secondi?
0: 20, dai, okay. 20 secondi, signori. Allora, la prima volta che venni qui era con il mio papà, Paolo Tarantino. Allora, lui, questo signore qui, si accorse, dice, caspita, qua c'è del potenziale. Allora, proviamo a fare un video. Io ero un pischello, ero più giovane, diciamo, di adesso. Partemmo qui dal parcheggio col tuo Land Rover.
2: Oh, mamma.
0: Verde, verdone.
2: Verdone.
0: Te lo ricordi? Andammo a Ravenna.
2: Dio boh.
0: Sì. Te lo ricordi,
2: vero,
0: questa,
2: vero,
0: cosa qua?
2: Vero, vero.
0: Allora, andammo a girare un video, davvero. Qua stiamo parlando di almeno 20 anni fa, più o meno, circa, dai, più o meno. Era in quell'epoca lì. Abbiamo girato un video. Generazione 80, perché comunque io sono nato nel 1982, abbiamo vissuto tante di quelle cose bellissime che abbiamo ricantato poi nel brano. Io devo ringraziare Giorgio perché è stato uno dei primi, ti dico la verità, insieme all'Angelotto. Davvero, questa è verità assoluta, eh? Nessuno può dirmi nulla, che hanno creduto in me. Quindi, un applauso sincero io lo farei sentire.
2: Ciao, Save.
0: A loro e a Cici. Dov'è Cici?
2: È in giro che fa le pubbliche relazioni, lui, in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui pubblica.
1: Scusa Daniele, però quanti mesi siete stati via per girare il video?
0: No,
2: lascia stare. Ste donne rovinano tutto. Lia, fai la brava.
1: Volevo sapere.
2: Tu non c'eri forse?
1: No, non c'ero.
2: Più. Stavi arrivando forse, eri lì che parlava di te, non mi ricordo più. Comunque, un bel applauso a Daniele, Lia Tarantino, speriamo di averli ancora qua prestissimo. Noi
1: grazie.
2: Ci vediamo, se volete, il prossimo sabato con la Daniela Cavanna, e poi sapete che arriva il nostro Sanremo con Pietro Galassi il 28. E poi sabato 7 di marzo arriva un altro Tarantino. Ma quanti Tarantini ci sono qua? Sabato 7 arriva Matteo Tarantino per la festa della donna, che è anche il suo compleanno.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo. Ciao, no. Matteo. Ciao,
0: a parte gli scherzi, ciao, mi raccomando, venite.
2: Allora, ce ne fate ancora una, poi andate in pausa 10 minuti.
0: Io farei così. Aumenterei il BPM, battito per minuto. Vediamo se i ragazzi
2: ci stanno dietro.
0: Ce la fanno a ballare così.
2: Guarda che questi sono a fiamma, questa
0: lo
2: è gente abituata a bere, sono educati bene. Intanto saluto tutti gli amici di Prima Antenna che passa e termina la diretta, quindi ciao a tutti. Siete stati veramente tantissimi anche questa sera. Radio Liscio, Prima Antenna, noi ci vediamo anche a Sanremo. Daniele, facene due.
0: Grazie di essere stati con noi, grazie a Giorgio, mi raccomando.
2: Ma io non vado via.
0: Se ci fosse una dama che volesse ballare insieme a Giorgio, ricordiamo che è cintura nera di cumbia. Sì, secondo Dan. Allora ragazzi, noi si parte. Sì. Ale, vieni qua. Vai. Allora, opera.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

Allora, un buongiorno a Clara, un buongiorno a Wally, un buongiorno a Cristina, Vilma, Michela, vedi, perché la nostra Cri sui social network, lei pubblica, vi tira dentro, no? Con tutta una serie di post legati a tutto quello che succede nel nostro mondo, e quindi voi siete molto attivi, guadagnandovi anche i nostri badge di affezione alla pagina di Radio Liscio, quindi veniteci a trovare sui nostri social, mi raccomando, fateci crescere sempre di più, perché più cresciamo e più musica possiamo diffondere in giro per tutta l'Italia. Va bene, allora veniamo a proposito di Italia a Firenze, perché è uscita questa notizia in cui il Time Out ha stilato una classifica per le migliori città mondiali per cultura e arte. Non c'è tanta Italia, ve lo dico subito, vi parlo di Firenze perché è l'unica che sta nella top 10, però si piazza al 3, 6, 7, al nono posto. Non è benissimo, non è benissimo se io penso a Firenze, alla meraviglia artistica culturale di questa città tra le opere di Michelangelo, Botticelli, agli Uffizi. Mi viene un po' da sorridere, sta di fatto che questo Time Out si è spinto cercando di fare questa classifica e ha messo al primo posto Londra, che comunque ci sta, una bella metropoli, molto viva anche culturalmente. Al secondo Parigi, e comprendo anche questa perché anche Parigi è una città ricca di opere meravigliose. Al terzo posto ci mette New York. Londra è prima proprio per i suoi numerosissimi eventi teatrali, culturali all'aperto, un sacco di musei, gallerie, ne aprono sempre di nuovi. Per esempio adesso ha aperto il Camden Town, il museo della cultura Young, insomma un 95% di specialisti tutti d'accordo che sia la città più viva da questo punto di vista. Poi c'è Parigi, la Ville Lumière, con ogni forma d'arte e di cultura è sempre molto ben espressa. Vabbè, non stiamo neanche a parlare del Louvre, che sarebbe fine ridondante. Si attendono la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno sul ponte più antico di Parigi, quindi proprio a partire da questo mese prenderà vita questo Le Caverne du Pont Neuf, andrò a vederla. Al terzo posto New York, con un sacco di gallerie, un sacco di mostre, per esempio quella di Raffaello al Metropolitan Museum of Art è piaciuta tantissimo, ma anche la retrospettiva di Marcel Duchamp al MoMA, insomma ce n'è per tutti i gusti in questa classifica. Londra, Parigi, New York il podio, Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid ed ecco Firenze con Cracovia che chiude la top 10. Sempre buone indicazioni comunque a seconda del tipo di turismo che avete in mente per quest'estate, ecco qua che questa classifica sicuramente vi darà una mano. Va bene cari, vi lascio a qualche canzone alla quale pensa come sempre il nostro Max dalla regia. Ciao caro, un abbraccione anche a te e poi vi aspetto qua perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte a parlare d'acciughe.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette. E molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure me l'ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. Un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix, quindi ci sta. Fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331 335 6565. Fatecelo sapere.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Messi, Pietro Galassi.
1: E allora carissimi, rieccoci qua, vedi, tra una canzone e l'altra, prezzemolini, arriviamo noi a sollazzarvi. Allora adesso voglio parlarvi di un piccolo studio, no? Sapete che io sono sempre a caccia di queste notiziole curiose, che parla del ristorante e dice che soprattutto noi italiani siamo molto legati al nostro ristorante, al nostro posto in quel ristorante, no? Addirittura la stessa sedia molte volte. Cioè si va molto spesso nel ristorante che conosciamo, dove ci siamo trovati bene, dove magari ci trattano un po' come a casa. E la psicologia però è intervenuta e ci racconta che dietro il gesto, no, di andare sempre nello stesso ristorante, stesso tavolo, c'è dietro qualcosa di più, no? Non è soltanto abitudine o comodità, ci raccontano, ma un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Mamma mia, ormai siamo diventati così frustrati che cerchiamo veramente soddisfazione e equilibrio in qualsiasi cosa, compreso la scelta del ristorante. Dice che in un'epoca che è dominata da stimoli continui, decisioni rapide e città sempre più frenetiche, il cervello che fa? Tende a privilegiare ciò che conosce, no? La classica zona di comfort. E quindi anche andare nello stesso ristorante significa ridurre le opzioni di scelta, capisci? Non dover pensare, vado qui, sì, ma se vado lì che cosa mangio? Cosa faccio? Troverò traffico? Troverò parcheggio? Mentre invece la prevedibilità, no, di una comfort zone è molto familiare, rassicurante e è prevedibile. Questi sono proprio degli studi di psicologia ambientale, no? Che mostrano proprio come gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento. Quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende e se ci pensate sono tutti quegli elementi che poi servono quando cerchiamo relax, no? Anche nel momento della cena. Ognuno poi c'ha il suo posto, c'è chi ha bisogno di stare al centro, vedere chi entra chi esce, c'è chi preferisce la zona defilata del ristorante, hai capito? Però il punto è proprio questa cosa qua, no? Che l'esperienza gastronomica diventa una specie di appartenenza sociale. Tu vai sempre al solito ristorante, parli col ristoratore, lo conosci, magari siete amici, ti tratta bene, ti apparecchia e tu sei felice così. Non lo so, io non sono di questa risma, cioè vado sempre in un posto diverso, così come anche le vacanze, io scelgo sempre qualcosa di nuovo perché mi piace proprio sperimentare, provare, eccetera, eccetera. E voi invece come siete affezionati?

Ados del vostro ristorante tipico, della vostra location anche estiva tipica, oppure siete un po' dei raminghi come sottoscritto e vi fate trascinare dalle esperienze che arrivano. 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vacanzieri, ho buone notizie per voi. Si chiama pacchetto passeggeri ed è stato presentato dalla Commissione UE, atto a far che a rivoluzionare il mercato ferroviario degli stati membri. Questo cosa significa? Verrà offerta a tutti la possibilità di cercare, confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Quindi se girate in Europa e metti devi andare dalla Sicilia fino, che so, alla Danimarca, non devi più farti tutte le tue tappe separate, ma puoi fare tutto con un unico viaggio, un unico biglietto, pieni di diritti. Questo recita lo slogan. Un sistema che porterà una riduzione dei prezzi, ce lo auguriamo tutti, allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. È una riforma che punta anche a rafforzare i diritti degli utenti nei viaggi multioperatori, perché se durante un tragitto internazionale uno dei tuoi treni subisce un ritardo e tu perdi il prossimo, ad oggi sei fregato perché ti devi riorganizzare, mentre invece in questo modo è un po' come succede con i biglietti aerei, no? Tu fai un pacchetto unico, se poi perdi il volo per cause che non dipendono da te, la compagnia aerea ti trova una soluzione e ti manda avanti, ecco. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e su richiesta venderne i biglietti. Ci sono posizioni divergenti. La principale associazione delle compagnie europee, la CER, sostiene che queste nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali e aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Quindi questa è l'altra campana. Non lo so, a me sembra una buona idea, anche perché, no, così almeno all'estero si rendono conto di quanto alcune volte, mi spiace dirlo, siano pessimi i treni in Italia, ritardi, cancellazioni, annullamenti. E questo naturalmente non è certo colpa di tutti gli amici che ci lavorano dentro, ma sapete come si dice, no? Il pesce puzza dalla testa, che quindi è lì che secondo me bisogna andare a ricercare i problemi. Ma non dico altro, diciamo che però l'Europa, insomma, ci serve questo assist che ovviamente, che ci piace o no, dobbiamo raccogliere, quindi vediamo che cosa succederà. Però insomma, in questo modo anche i viaggi europei in treno sembrano essere un po' meno problematici. Lo scopriremo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Radio Liscio, un multiverso sempre a vostra disposizione, a partire dai social network, Instagram, Facebook. Venite a metterci un cuoricino per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, ma anche YouTube, dove pubblichiamo tutti gli spettacoli che mandiamo prima in onda live il sabato sera su Prima Antenna e su Studio 1, e poi naturalmente lì pubblichiamo lì per essere sempre a vostra disposizione affinché schiacciando parta la festa. E poi tante iniziative: Radio Liscio Summer Tour, viaggi e cultura con i nostri viaggi del Liscio, insomma ce n'è davvero per tutti quanti. Scaricate la nostra app gratuita su tutti gli store ed entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Adesso le notizie e poi si riparte con la seconda

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
3: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di Energia Contagiosa in compagnia del sottoscritto e del nostro Max Quarti in regia, pronti per sollazzarvi un'altra oretta con un po' di musica, un po' di notizie e qualche evento. Battaglia del Prosecco, ripartiamo da qua perché è una questione annosa, ci hanno fatto uno sgarbo all'estero. Un articolo apparso sul Daily Telegraph pubblicato da questo giornalista Harry Jeffries, che ha avuto un gran bel coraggio, lui è un appassionato di alcolici, e dice se la prende col prosecco. Come fai a prendertela col prosecco? Il prosecco mette tutti d'accordo. Lui dice è dolce, è stucchevole, non è champagne, ti rendi conto con tristezza che è solo prosecco. Oh, bello de zio, calma. Anche perché a distruggerti ci pensano i dati. Il prosecco DOC ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate, con un incremento dell'1% rispetto al 2024, nonostante tutto il bordello che c'è in giro, e con oltre l'82% della produzione destinata all'export, hai capito? 3 miliardi di euro, caro il mio Harry Jeffries. Senza considerare le performance del segmento, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco GOP conferma la solidità della denominazione con dati 2025 che prospettano un incremento delle vendite pari al più 8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Hai capito? Bello de zio, eh? Sta buono, va? Perché poi lui dice, il giornalista ha ricostruito l'evoluzione storica della diffusione del prosecco fuori dall'Italia, collegandone l'ascesa dagli ultimissimi anni 90 a dinamiche di mercato più accessibili, no? Alla gente piaceva il pop del tappo e la successiva effervescenza, non si preoccupava troppo del sapore, considerando anche che lo champagne costava molto molto di più. Hai capito? Comunque, chi che ne dica sto Mr. Jeffries, di cui onestamente ce ne sbattiamo bellamente, il prosecco fa sempre grandi numeri e grazie al cielo, perché è alla base di tutti i miei aperitivi praticamente. Viva il prosecco e viva quel lembo d'Italia che lo produce con tanta passione. Alla faccia tua, Daily Telegraph. Ma che gli devi dire? Sono ragazzi, sono ragazzi.

Eccoci qua, si balla, come dice Franci che ha commentato sulla nostra pagina Facebook. Anzi, andatevi a fare un giro, mi raccomando, Radio Liscio, mettete un bel cuoricino. Dai che siamo vicino ai 10K di mi piace. Più cresciamo e meglio è, più ci conoscono, più festa facciamo in giro. Tra l'altro un po' di saluti, proprio da lì: Gian Pietro, Giada, Piero, Gloria, Tina, Giorgio, Leonardo, Gio Fanti. Ah già, Gio! Vedi che è in zona, che bazzica anche lui. Non è soltanto alla Peschiera. E ovviamente un ciaone anche a tutti quelli che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Franz che ci fa i complimenti, dice siete molto simpatici, ci tenete molta compagnia, grazie mille a voi che siete qua con noi. Allora sentite, entriamo nel vivo dell'argomento vacanze, vi porto in Grecia e il motivo è questo. Sapete che si parla sempre di overtourism, no? E c'è chi bla bla bla bla bla e c'è chi invece fa i regolamenti per evitare che la cosa degeneri. Ed eccoci appunto in Grecia, dove sono state introdotte nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, dove proprio hanno tolto ombrelloni e lettini, via, non li vogliono più, perché non vogliono più gente sulle spiagge lì, così, no? È belle comode a occuparle in pieno e quindi, insomma, gli tolgono la possibilità di stare comodi, diciamo così, ecco. L'obiettivo è quello di preservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi e il Dodecaneso e alcune perle dello Ionio. In località simbolo, come segnatevele perché magari avete prenotato proprio lì, non lo sapete, è un po' un casino, è Balos, Elafonissi, Falassarna, Gavdos, Creta, questa è grossa, Naxos, Folengadros, Sikinos, Siros, qualcosa nelle Cicladi. Insomma, c'è tutto questo elenco di isole dove cosa succede? Il provvedimento vieta proprio il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar, locali e di servizi di intrattenimento di qualsiasi tipo, includendo anche il divieto di installazione di impianti per la diffusione di musica. Cioè lo scopo è proprio quello di mettere scomodi i turisti, perché ce ne sono troppi, capito a che punto stiamo? Pensate che l'anno scorso, e verrà sicuramente ripreso, in posti come Santorini e Mykonos è stata prevista una tariffa di 20 euro per i passaggi delle navi da crociera. Io l'anno scorso ero proprio in Grecia in crociera, non lo so, non sono passato né da Santorini sì, allora o me l'hanno inclusa all'interno del pacchetto senza che me ne accorgessi, quindi l'ho pagata, oppure non l'ho pagata, non lo so. Sta di fatto che il paese ellenico si orienta verso un modello più sostenibile, dedicato alla conservazione del territorio. Però mi chiedo io, come avranno reagito tutti i proprietari di questi stabilimenti balneari? Cioè, se fai una roba del genere in Italia e vai a toccare gli stabilimenti balneari, sei rovinato, non ne esci più, è una roba intoccabile, non c'è governo che riesca a fare qualche cosa per queste concessioni, no? È sempre un tema, un argomento molto scottante, anche molto propagandistico, però di fatto vedo un certo immobilismo, non lo so, questione tediosa questa, sta di fatto che c'è da bilanciare tanti turisti o un miglior rispetto del territorio, qua campana cui lo chiedi, risposta che arriva, voi cosa ne pensate?

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Oh, cari, eccoci qui di nuovo. Tra una canzone e l'altra facciamo un salto in questa notizia, questa curiosità, diciamo più che altro così, perché è uscito questo studio della Cornell University del Regno Unito che mi fa molto felice, che dimostra che chi utilizza il famoso linguaggio aziendalese, no? Quei termini, io non so voi come la viviate sta cosa. Ci sono delle parole che vengono secondo me utilizzate semplicemente per impressionare gli altri, no? Sentirsi più grossi. I famosi termini inglesi, ve ne dico qualcuno, come grow hacking o un approccio data driven, un approccio multifunzionale cross sinergico o il ben più noto team building, no? Sono tutte ste parole che da una parte del mondo, ma intendo del mondo produttivo, cioè se tu vai a Milano in centro, no? Non so se è perché tutti si devono far vedere o perché davvero si capiscono, però è tutto un parlare così, c'è niente da fare. Questi manager che parlano con questo grow up non lo so, e poi c'è tutto un mondo invece che parla come mangia, no? E c'è un po' la battaglia. Vabbè, i ricercatori hanno utilizzato uno strumento per misurare la suscettibilità alla retorica aziendale che si chiama Corporate Bullshit Receptivity Scale, che dimostri quanto questo modo di parlare sia privo di senso addirittura. Infatti lo strumento, dicono gli esperti, genera una sorta di fuffa aziendale perché produce frasi senza senso ma altisonanti, hai capito? Quindi che cosa succede? Che coloro che si lasciavano affascinare un po' da queste frasi senza senso hanno avuto punteggi più bassi al test sull'efficacia del processo decisionale in azienda. Inoltre gli impiegati più affascinati dalla fuffa aziendale erano anche quelli più motivati nel diffonderli, no? Quindi praticamente si creava un ambiente di lavoro fuffa e nessuno capiva più quello che stava facendo per colpa di sti termini, sta terminologia, no? In effetti fa ridere, sembra di sentire tanto parlare delle persone che manco parlano la stessa lingua. Vabbè, io non lo so, fuffa sì, fuffa no, sta di fatto che se gli altri non vi capiscono poi sul lavoro diventa complicata. Attenzione, perché spesso chi è così altisonante in realtà magari ha da nascondere un po' qualche lacuna, chi lo sa, a ognuno il suo. Io nel dubbio vi offro qualche canzone e vi aspetto qui perché tra poco ci facciamo il giro di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce. Ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini, non dobbiamo dimenticarcelo, che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio con i libri, ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me è questo il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età, per esempio negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione, quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E di questi tempi è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, Letture ad alta voce .it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "Io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles, dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova e sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini, immediati ma purtroppo inutili soccorsi, e si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie della ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani, Canto la libertà e Solo due come

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

io vivo proprio lì, in quella stanza. E per la vita mia

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero due morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati in diretta radiofonica, in diretta televisiva. Siamo in tantissimi, felici di attraversare la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato un sacco di generazioni, con anche appunto il momento della canzone acustica. E lo facciamo in questo ultimo venerdì del mese di luglio, oggi è il 31 di luglio. Siamo a venerdì, termina la settimana, termina il mese, o meglio, termina la settimana per quanto riguarda i giorni lavorativi, perché inizia il weekend e siamo felici. Questa sera ci sarà un appuntamento importante dove verrà trasmessa la puntata di San Damiano di Carisio di mercoledì, questa festa bellissima nell'Aia, con Alex Tosi come orchestra, con Paolo Tarantino, con Serena, con Allarangone. Davvero una puntata imperdibile questa sera su Prima Antenna alle ore 21. E poi abbiamo il nostro Marco Sasso, Le Tolcigna, che ci guida ed è felice di essere con noi ed è talmente contento che questa puntata andrà in replica anche il 28 di agosto. Quindi gli appuntamenti che daremo riguardano questa settimana, mentre invece ovviamente la puntata del 28 agosto parleremo di eventi che sono passati. Iniziamo subito con la prima carta del nostro viaggio generazionale. Lo facciamo pescando la generazione X, che balza in pole position, ed è pronto Lucio Battisti con una bella secchiata d'acqua, perché ci vuole, fa caldo, acqua azzurra, acqua chiara, l'importante è che ci rinfreschi. Se poi è naturale frizzante, non importa, chiudiamo un occhio ma apriamo le orecchie per ascoltare Lucio.

Che bello iniziare con questa canzone, mi riporta ieri sera che si è svolta a Giaveno l'Admin Tour con la partecipazione di Aidio e nello spettacolo questa è una di quelle canzoni che proponiamo quando è il momento della canzone italiana e soprattutto degli anni 69 e 70, canzone che davvero fu un grande successo di Lucio Battisti, una di quelle canzoni che quando c'è la chitarra viene proprio voglia di cantare, e questa canzone appunto descrive la freschezza e la purezza di un amore ritrovato e trasparente che supera i vecchi legami oscuri, quindi il punto di ripartenza. Oggi 31 luglio andiamo a vedere che giornata è. Oggi è il World Ranger Day, giornata mondiale dei guardiaparco, che ricorda appunto i guardiaparco feriti o morti in servizio, premia la loro opera di difesa della natura e degli animali, ma è anche la giornata mondiale dell'orgasmo, che punta a superare i tabù e a promuovere il benessere sessuale e la salute del corpo. Quindi è una giornata che va vissuta a metà per un pensiero, metà per un altro, quindi davvero una giornata importante. E andiamo a pescare la prossima carta per coloro che oggi magari festeggiano anche il compleanno, perché ogni giornata, lo ricordiamo, c'è qualcuno che festeggia. In regalo l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band con Troppo Male. Prego, Suonami Band, a voi la linea. Ciak, si balla, è il ritmo incalza, eh? Fa scatenare anche le sedie.

è il titolo della canzone della Tsunami Band, che è il gruppo costruito, realizzato da Omar Lambertini, che appunto porta in giro le proprie canzoni che fanno parte dell'etichetta discografica, dove le etichette discografiche sono i genitori delle canzoni, sono coloro che le promuovono. Oggi 31 di luglio c'è stata una data importante, guardando la rete, perché ci fu la prima scalata del Karakorum da parte di due italiani, di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, che partirono a fine maggio e iniziarono a farsi una passeggiata tranquilla e riuscirono a salire ben 8611 metri, ovvero niente poco di meno che 8 km e mezzo più di salita, e fu davvero un grandissimo successo, perché appunto è la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, questo K2 che noi chiamiamo K2, ma in realtà sarebbe il Karakorum 2. Sembra tipo il nome di un programma karaoke, Marco, sei d'accordo? Il Karakorum, karaoke per noi, il Karakorum per i latini. Quindi davvero un bel evento che è stato fatto il 31 di luglio del 1954, quindi parliamo di 72 anni fa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica in arrivo, siete pronti per cantare con noi? Ebbene sì, questo brano di Claudio Baglioni, una sua cara amica, una vicina di casa, magari una compagna di scuola.

e ci viene in mente appunto la moglie di Daniele Tarantino, che appunto si chiama lì, con questa canzone scritta da Claudio Baglioni nel 1900, vediamo se ce l'hanno. Era il 1970, quindi siamo sempre inerenti alla generazione X, che fanno parte appunto in quel periodo dal 1965 al 1979. Altra carta, altra canzone, potremo anche raccontare qualche appuntamento della settimana da prendere parte. Generazione silenziosa. Quando dico che ti amo, lo dico, ne sono convinto, ne sono certo e ci credo, e lo dice anche Tony Renis.

Aspettami lì e non ci muoviamo, stiamo qui. Canzone dell'orchestra di Paolo Bertoli. Abbiamo ascoltato due canzoni in sequenza che, se leggiamo i due titoli, diventa una frase di senso compiuto. Quando dico che ti amo, aspettami lì, ma solo quando te lo dico, perché se non te lo dico non aspettarmi, perché sarebbe un'attesa vana. Due belle canzoni, ma soprattutto Quando dico che ti amo arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1967. Nel 1967 ci fu la prima donna, Fiorenza De Bernardi, che ottenne il brevetto e volò come prima donna ai comandi di un aereo di linea per una compagnia italiana. Quindi fu davvero una grande rivoluzione, anche se ogni tanto lo diciamo che qualcuno ha paura di prendere l'aereo perché l'aereo decolla. E allora uno dice sì, però sì, se decolla magari in volo si scioglie. No, non è che è di colla, cioè è fatto di materiali importanti, quindi non abbiate paura, prendete l'aereo e visitate il mondo, anche perché c'è di bello che oggi magari in macchina Torino-Savona ci vanno 2 ore, prendi l'aereo, fai Milano-Inghilterra-Londra 50 minuti, tra virgolette, quindi è il mezzo più veloce e più sicuro al mondo. Ti è piaciuta questa, Marco? Decolla? Vabbè, dall'espressione sembrerebbe abbastanza interdetto il nostro Marco Sasso, e allora andiamo nella direzione della generazione millennials pescando la prossima carta con Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. Continuiamo a contare perché la canzone si intitola Mille, te ne restano mille, un tormentone di qualche anno fa, e ci scateniamo in questo venerdì 31 luglio e poi diamo qualche appuntamento. State con noi, state con noi.

canzone uscita nel 2021 che è stata un po' il tormentone estivo di quell'anno. E parliamo di date. Questa sera alle ore 21 su Prima Antenna andrà in onda lo speciale, la festa di San Damiano di Carisio, che si è svolta proprio questa settimana in un posto bellissimo, nell'Aia, con il sapore delle tradizioni, con i prodotti tipici, con i piatti tipici proprio del posto. Ci sarà il Rangone, ci sarà Paolo Tarantino con Serena, l'orchestra di Alex Tosi, davvero un momento imperdibile questa sera. Poi domani sera si ballerà la Pesca di Valdengo con l'orchestra di Ornella. Domenica Venaria 2 di agosto con l'Adventura, la partecipazione di Aido, e a seguire ci sarà anche l'8 di agosto a Ceres. Quindi andiamo nelle Valle di Lanzo. Poi ci saranno gli appuntamenti di settembre con il 4 a San Giglio, con Carpignano Sese il 13, il 19 saremo a San Maurizio Canavese, e poi concluderemo questo tour estivo proprio alla Casa della Salute, proprio alle Molinette, al Teatro Dogliotti. Ora è il momento invece di collegarsi con l'Archeologia del Liscio, visto la spia che ci saluta e dice: sono pronte, quest'oggi propongo un'orchestra simpatica, un'orchestra che fa parte della storia, è un video che abbiamo il piacere di avere solamente noi, le Micione Innamorate, miau miau. Eri già pronto con l'effetto. L'orchestra Primino. Ci colleghiamo con l'Archeologia del Liscio e ci gustiamo le Micione Innamorate.

fanno sorridere queste canzoni con le effettistiche dei gatti, ed era una mazurka dal titolo Le Micione Innamorate dell'orchestra Priminao. E grazie all'arcologia del liscio, che ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana abbiamo questi contributi che fanno parte della storia, delle tradizioni del ballo, e il Radio Liscio ha la volontà di portarla avanti, di portare avanti quelle che sono le tradizioni, i nostri valori, la nostra musica, e ricordare che il liscio è un genere che ha tanti ritmi, quindi di conseguenza le serate sono variopinte, perché appunto il cambiare dei ritmi fa sì che il tempo vola via in un battibaleno, e poi soprattutto si ha la possibilità di ballare abbracciati, e non è cosa da poco. Mandiamo questo messaggio ai ragazzi giovani, perché tante volte magari vanno in discoteca con la voglia di conoscere persone, ma fondamentalmente la musica alta, le luci psichedeliche, alla fine balli da solo, mentre invece nel liscio hai tutti i comfort per comunque poter conoscere, ballare e ovviamente portare avanti le tradizioni. Altra carta, altra canzone, canzone acustiche. Che cosa ci cantiamo? Che cosa ci cantiamo? Un tuffo nel passato, in fa maggiore. La rete ci consiglia questa canzone.

Di canzone portata a successo da Dino, che fa parte del Piemonte ed è uscito con il 45 giri nel 1964, una canzone davvero molto bella, di quelle che hanno attraversato le generazioni, anche perché spesso e volentieri questo tipo di canzone certe orchestre le inseriscono nel proprio repertorio, magari con un arrangiamento nuovo, perché nel tempo la melodia rimane la stessa, ma magari cambia un po' il vestito, che è proprio l'arrangiamento della canzone. Altra carta, arriva la generazione Baby Boomers con The Rockets con Piangi per me. No dai, perché non piangete, a patto che abbiate i fazzoletti sotto mano, perché allora lì cambia tutto, potete anche piangere. Lanciamo la linea e ascoltiamo Piangi con me.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Roberto Polisano, tu vida e mi vida, tu sei la vita e la mia vita, siamo una cosa sola. Abbiamo così ballato due canzoni, una che ci ha riportato negli anni 70, ancora prima, perché Piangi con me era del 66, scritta da Norman Shapiro e Mogol. Per quanto riguarda il testo, rappresenta un inno alla comprensione, al perdono e alla solidarietà, davvero canzoni che hanno a che fare con il tema un po' dell'amore giovanile, con le problematiche appunto che si incontrano in quella fase di età, e sono davvero nate tantissime canzoni che rispecchiano un po' i momenti che si stavano attraversando. Ma è la stessa cosa anche oggi. Nel 66 ci fu il boom economico, dove ci fu il record dell'asfalto, perché fu completata l'autostrada del Sole, e ci fu in quell'anno il primo vero record di traffico estivo, davvero consacrando il rito italiano delle vacanze di massa ad agosto, dove appunto si andava in Romagna o nel Tirreno. Quindi davvero si girava l'Italia, e ancora oggi grazie a questa autostrada si fanno chilometri e chilometri, e in questo periodo ora si fa magari un po' più di vacanza, si parte già da fine maggio fino magari ad ottobre, perché appunto ottobre è ancora un mese caldo, anche se quest'estate sembrerebbe non finire più, le temperature sono tornate a salire, e speriamo che quando riascolteremo la trasmissione il 28 di agosto la temperatura siano leggermente calate. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Gianni Togni con una canzone semplice, talmente semplice che potrebbe essere il titolo della canzone. Questo è stato il pensiero, ce l'ascoltiamo. A te Gianni la linea.

0: Togni con Semplice, una canzone che ha un messaggio chiaro e diretto, che consiglia, ci invita a vivere senza maschere, lasciare da parte le pressioni e le cose inutili, dare gioia e trovare semplicità nelle piccole cose, quindi l'amore di quello che abbiamo intorno, e spinge a essere sinceri e spontanei con le altre persone. Quindi davvero una canzone importante, ed è la canzone che ci porta ai saluti, ringraziando chi siete stati con noi anche quest'oggi. È stato un mese di luglio bellissimo, torneremo prossimamente con un sacco di novità, perché davvero lo possiamo dire, la stagione prossima sarà sensazionale, sarà bella da vivere insieme come è stata questa, ma ci impegneremo ancora di più, perché sappiamo che ogni anno arriva una ventata nuova. Un abbraccio grande, un grazie a Marco Sasso e Tolcinghia, e ora l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con una canzone da ballo che è rischiosa. Proviamo a darci un beso in bicicletta. Proviamo a darci un bacio in bicicletta. E ha provato Moreno il Biondo con l'orchestra Grande Vento. Buona continuazione a tutti e ci vedremo, ci sentiremo presto.
1: Oh tu, oh tu.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi, 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eh sì, fra 2 ore siamo in vacanza. Ciao bella gente. Come va? Allora, venerdì 31 luglio 2026. Ultimo giorno del mese di luglio 2026 e finita questa trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ci ritroveremo in diretta tra un mese esatto.

Beh, bella partenza col botto, eh? Il router che si è staccato ad minchiam, perché l'ha fatto per i cavoli suoi, e per cui il Cinghi ha fatto partire il primo brano di oggi. Vabbè, una partenza estemporanea, va bene anche così. Era benedetta l'estate, non con questo caldo, benedetta a casa sua con questo caldo. Sapete come la chiamano in Giappone un'estate fissa con sempre più di 40 gradi? La chiamano, nome divertente, Kokushobi. Oggi Kokushobi, un'estate con più di 40 gradi, una Kokushobi. Quella che avete ascoltato ora era interpretata da Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia, tutti beati vestiti in piscina al fresco. Stavo dicendo, ciao bella gente, benvenuti oggi 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno. Ne mancano 153 alla fine dell'anno ed è Sant'Ignazio di Loyola che ha creato, inventato, niente popò sul totò di meno che i gesuiti. Li ha inventati lui, Sant'Ignazio di Loyola. Ed è... come faccio a dirvelo? Ve lo dico, è ufficiale. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ebbene, sì. È così, bisogna dirlo così, che è la giornata mondiale dell'orgasmo. La giornata mondiale dell'orgasmo che addirittura in passato lo chiamavano la piccola morte. Pensate, uno rimaneva o una rimaneva di così. E se fatto bene è un momento di piacere che comunque predispone il fisico alla bellezza della vita. L'orgasmo oggi non l'ho invitato io, ragazzi, calma, è gesso, tutti, è giornata mondiale ufficiale, quindi oggi se volete festeggiare fate voi. Se invece state guardando la replica che è della trasmissione di oggi, che va in onda venerdì 28 agosto, sappiate che è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, mollalo, allora, Sant'Ignazio, Sant'Agostino, ed è, pensa al contrasto con l'orgasmo, oggi è la giornata mondiale, oggi 28 d'agosto, se state guardando o ascoltando la replica, è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Come tutto più poetico, questi colori che escono dopo una pioggia battente. Mamma mia quanti messaggi, siete partiti. Allora, mando il primo vintage di oggi, poi ci occupiamo dei messaggi. Signora mia, titolo che era stato chiesto da Yolanda a Marina di Lavagna ed è cantata da Sandro Giacobbe. Arrivò settimo al Festival Bar di che anno? Aspetta che avevo preso una nota su Signora mia. 1974. 1974 partecipò al Festival Bar e arrivò settimo con Signora mia, Sandro Giacobbe.

Allora, era Signora Mia, chiesta da Yolanda a Marina di Lavagna, Sandro Giacobbe. Messaggi. Buongiorno Ettore Cinghia. Auguro buone vacanze a voi tutti i componenti di Radio Liscio. Comunque sempre con la musica di Radio Liscio. Nonno Mimmo da Firenze, il biliardista. Ciao nonno Mimmo. Buongiorno Ettore, buone vacanze a tutte le donne. Ovunque voi andiate vi auguro buone passeggiate, sia a piedi o anche in bici, ma siano giorni a voi felici, in montagna oppure al mare, non stancatevi mai di amare, perché non c'è niente più dell'amore che faccia bene al cuore. Il poeta è Leandro Dall'Essona, in provincia di Biella. Grazie Leandro per tutte le donne che sono all'ascolto. Buongiorno Ettore Cinghia e Radio Liscini. E Radio Liscini non è male. Radio Liscini tutti. Buone vacanze, buon agosto e puntuale a settembre. Giancarlo D'Alesa, anche prima, 31 d'agosto per esattezza, Giancarlo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, mi mancherete se siete in ferie. Paolo da Genova, sono un po' malmesso ma spero che tornerò meglio di prima quando passerò questo mese di agosto, e quando andremo sotto zero il primo che si lamenta lo mando. Hai capito? Ho capito benissimo, grazie Paolo. Allora, ciao Ettore, un saluto da Tiziana e Fabrizio in viaggio dalla costa ovest a quella est della Sardegna, quindi praticamente da Alghero stai andando verso Porto Cervo, Olbia. Buone vacanze, ciao Ettore, ciao Cinghia, buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Noi andremo come ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes, fa caldo anche lì. Mio marito e mio figlio fanno i bareglieri per accompagnare gli ammalati a rivederci. Bravi, bravi, bravi, bravi. Io anch'io ho una figlia che va a Lourdes, di solito proprio in questo periodo. Buongiorno Ettore e Marco, un augurio di buone vacanze, ci mancherete molto, un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Sì, ma siamo qui, ci rinfrancheremo, ci rivaluteremo, ci ricaricheremo per tornare. Non sappiamo ancora le novità, speriamo per tornare, ve l'ho detto ieri. Se il 31 agosto ci sentiamo vuol dire che agosto è stato un mese di cose belle. Se non ci vediamo il 31 agosto, non è stato un agosto di cose belle. Buone vacanze a tutti. Mi fareste ascoltare Kim Carnes con Bette Davis? Yes. Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna. Questa è strana. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio da Grazia d'Avegliano Biellese. Buongiorno buongiorno Ettore, sono Mariano e mi trovo in Cina a Pechino, vorrei sentire 24.000 baci, ti auguro una buona giornata. L'abbiamo fatto ascoltare ieri Celentano con 24.000 baci, o l'altro ieri, sì l'abbiamo appena fatto ascoltare Cinghia, no, se l'avevo qui veramente te la facevo andare. Poi Giuseppe più Eleonora uguale. Comunque dalla Cina è la prima, il primo messaggio che riceviamo dalla Cina. Li abbiamo ricevuti dall'Australia, li abbiamo ricevuti da Portogallo, dalle Canarie, da Capoverde, da mezza Europa. Dalla Cina è il primo messaggio che ci arriva. Buongiorno Ettore e buon pranzo a tutti fra due ore. Va bene, dai, andiamo con la Claudia Scarciafratte. Dove sei? Mariano è in Cina, a Pechino, vuole ascoltare 24.000 baci. Claudia Scarciafratte, dove sei? Dove sei?

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, era una richiesta, il secondo vintage di oggi, era una richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Un grande, Neil Sedaka, che è morto quest'anno, febbraio di quest'anno se n'è andato, e nel 1959 ci deliziava e ci faceva ballare tutto spiano con Oh Carol, Neil Sedaka.

0: Carol per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Era nel Sedaca nel 1959. Ciao Ettore Cinghia, il 24 ho fatto 51 anni, ma non ho potuto ascoltare la vostra trasmissione. Mi potete dedicare una canzone di Galassi? Monica della Valtrebbia Piacenza. Grazie a tutti e buone vacanze. Oh, ce l'ho tutti i giorni Galassi. Combinazione oggi no. Monica, dai, ne trovo un'altra da dedicarti. Resta lì, appena trovo che ce ne sia una che vada bene per una Monica. Ce n'è una, che però è cantata da una donna, quindi magari fa no, io voglio un uomo che canti per me, quindi non te la dedico. In compenso adesso c'è Armando Savini. Ah, buongiorno, sono Franca da Bergamo, vi auguro buone vacanze a tutta la redazione di Radio Liscio. Hai messo anche l'accento sulla O. Radio Liscio, Radio Lishon Summer Edition, e questa è Canzoni Senza Frontiere. Dicevo, Donato di Ostuni, beato lui sei lì in questo momento, a parte il caldo, attenzione al caldo, perché ho visto addirittura pericolo per la salute umana domenica, lunedì e martedì, pericolo per la salute umana, dice la Protezione Civile, quindi soprattutto per i differentemente giovani come me, a casa, chiusi, bere tanta acqua, ma non facciamo gli eroi. Quello che dice no, esco, mi infilo nel forno caldo perché io c'ho il fisico e lo no, no, sbagliato. C'hai il fisico, appunto, tieni il fisico e resta a casa, sia che tu sia maschietto, sia che tu sia femminuccia. Allora, Midley dalla Peschiera, Peschiera di Valdengo, che domani sera avrà ad animare la serata l'Ornella's Group. Domani sera, sabato 1 agosto, alla Peschiera di Valdengo, l'Ornella's Group. Ma ci si è esibito, ed è stato richiesto proprio perché appassionato di lui, da Donato di Ostuni, Armando Savini, con un Midley dalla Peschiera.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela. Armando Savini, applauso!
2: Questo è un valse, non è cumbia.
0: Il

0: Armando Savini, Midoli dalla peschiera, con di fianco il proprietario della peschiera, che è il Cicci, per Dato di Ostuni. Allora, devo dire che c'è uno che è sempre molto attento, Siro di Chiavari. Dice: per Monica è appena passata, all'inizio della, poco prima dell'inizio della trasmissione, c'era il Pietro Galassi con Sulla strada, che è il disco della settimana di Radio Liscio. Quindi appena passata il disco della settimana, Sulla strada di Galassi, dedicato a Monica, l'ultimissima del Pietro. E ma lei magari sta seguendo sul... dunque è a Valtrebbia Piacenza, quindi forse sta seguendo su Studio 1, canale 95, e magari non l'ha sentita. Comunque va tutti i giorni Monica, Sulla strada di Galassi, che è la sua ultimissima canzone, è il brano della settimana, fino a domani quantomeno, di Radio Liscio. Buongiorno Isabella da Roma, volevo sapere se arrivano i messaggi, saluto tutti, grazie per la compagnia. Arrivano Isabella, arrivano, l'ho appena letto il tuo, quindi 11:34 e abbiamo una bambola d'amore interpretata dalla bella, brava, sensuale Sonia Mori. Piace a Cinghia. Beh, non solo a lui, non solo a lui.
1: E si continua a parlare con queste produzioni.

0: Bambola d'amore.
1: Sangue mani per voi.
2: Grazie.
0: Prego, bambola d'amore di Sonia Mori. Oh, qui abbiamo un bel messaggio polemico. Ciao Ettore, una settimana fa ti avevo chiesto se possibilmente potevi mettermi la canzone, leggo come scritto, Uncine Melody, cantata dal grande Elvis Presley, ma si vede che non ce la fate. Ti auguro buone vacanze Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Allora, polemica per polemica, Gianfranco, l'abbiamo cercata, purtroppo come l'hai scritta tu non esiste. Il cinghia ride. Sì, come l'hai scritta tu, un Uncine Melody di Elvis Presley non esiste, è per quello che non abbiamo potuto passarla. Ti garantisco che l'abbiamo cercata anche con l'intelligenza artificiale. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze, viva il giorno dell'orgasmo, sempre viva. E beh sì, bei ricordi. Non so chi l'ha scritta, ma mi hai mandato queste smile con la risata sfrenata. E poi è arrivata anche la Isabella Sagermano. Fa caldo tantissimo. Ti guardo, vai in ferie con tua moglie Diana, con tua famiglia. Come sta la tua famiglia? Sta benone? Noi non andiamo da nessuna parte, stiamo qui. Noi praticamente viviamo in vacanze, in mezzo alle colline, in mezzo al verde, con un'enorme corona di Alpi sopra le colline. Quindi quando guardiamo dal terrazzo della cucina, il cuore si apre, lo spirito si allieta e la pace regna sovrana su di noi. Come adesso, quando siamo al terzo vintage di oggi e ci ascoltiamo un Antonello Venditti che ci vorrebbe un amico. È del 1983. Era in un momento delicato Venditti, perché era stato lasciato dall'allora sua compagna, che era la Simona Izzo, che dopo 3 anni con lui si era fatta prendere da una relazione con il Maurizio Costanzo. E Venditti ci rimase molto male, tanto che nella canzone c'è un preciso riferimento a Maurizio Costanzo, perché dice il resto è vita, che era la frase con la quale Costanzo chiudeva tutte le puntate del suo programma televisivo. Quindi un pochino col dente avvelenato, Antonello Venditti in questo suo momento di solitudine cantò Ci vorrebbe un amico, e questa canzone c'era stata chiesta da Gianfranca di Alba. 1984, ve la mando e bevo, perché bisogna bere questo caldo. Vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, era Ci vorrebbe un amico, era per Gianfranca Di Alba, era Antonello Venditti. Saluto le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sul circuito Prima Antenna TV, Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria, canale 7979 del digitale terrestre. Gli amici di Studio 1, Lombardia, canale 95, che stanno ritrasmettendo, così come Network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Provincia Veneta di Belluno, che tutti i giorni sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Mandano in onda anche le repliche, attenzione, quindi per tutto il mese di agosto queste stesse televisioni alla stessa ora mandano in onda le repliche che doviziosamente abbiamo accumulato durante il mese di luglio per coprire il mese di agosto durante le vacanze di Radio Liscion Summer Edition. Ciao Ettore, buone vacanze meritatissime. Vi ascolterò per un mese in replica, è importante che sia Radio Liscio. Grazie per la compagnia che ci fate, Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, buone vacanze anche a te se le fai. Io richiamo l'attenzione, da oggi fino a martedì, pericolo per la salute per il caldo. Chiudetevi in casa, state al fresco, ventolini, aria condizionata, tutto quello che avete, e bere. E non fate gli eroi se siete diversamente giovani come me. Ieri c'è stato un bel messaggio, ogni tanto ci chiacchieriamo tramite Facebook, con Cristiano Minellono, che diceva: nonostante mi stia curando con cortisone e antibiotici, reggo bene. E ci siamo detto, e ci siamo detti, ma siamo un bel club, perché per quanto riguarda pasticche, medicine e quant'altro, guarda invece l'efficienza e l'immagine della salute del mio cinghia, è lì che sbuffa, non vede l'ora che arrivino le 13 per sentirsi in vacanza. E cosa fai poi? Ma cosa fai? Ti annoi per tutto agosto. Cinghia, ti annoi per tutto agosto. Invece adesso, così almeno queste due ore sei vivo, vegeti vivamente. Allora, eravamo in 19. Matteo Tarantino, e richiesta da Mauro di Savona. Oggi è la partenza lenta.

Eravamo in 19 ed era Matteo Tarantino. I vinili di Casandenna concludono questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultima puntata in diretta prima delle vacanze estive di Radio Lution Summer Edition. Allora, dopo che ho finito la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, a proposito, c'è... Buongiorno, che canzone era in prima posizione nella classifica Rolling Stone? Lo chiede Roberto. Era conflitto di interessi. Like Rolling Stone di un certo... Aspetta che non mi ricordo come si chiamava. Si chiamava... Bob Dylan. Ma sì, ma sto scherzando. Dai, vuoi che non mi ricordo Bob Dylan? Era per dare un po' di suspense alla risposta, far sentire a Roberto che la risposta era importante. Allora, finita la classifica, gli ultimi due giorni non sapevo che cosa mandare e ho deciso di mandare i tormentoni più famosi dell'estate. Quattro, ne ho scelti quattro a caso. Oggi siamo nel 1970 e è il singolo di debutto di un gruppo britannico che mai si sarebbe aspettato di fare il successo che ha fatto, perché lancia questa canzone il gruppo folk rock britannico Mango Jerry, lancia In the Summertime e dice vabbè dai, una canzoncina così estiva. Prima in Inghilterra, in Norvegia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Canada, in Austria, in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Svezia, seconda in Polonia. E negli Stati Uniti d'America non è riuscita ad andare oltre il terzo posto, pensa te, dove di solito gli Stati Uniti d'America, pam, ci arrivano subito. Niente. E però, ragazzi, e chi se l'è dimenticata più? In the summertime, no, Mango Jerry. Brano per l'estate per eccellenza, ma quanto l'ho passata Radio Monte Carlo nell'estate del 1970.

Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso. Ci sentiamo in diretta il 31 d'agosto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: dell'orchestra di Matteo Bensi. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. 31 luglio 2026, è mezzogiorno. Oggi con... vabbè, fuori c'è il sole. Tanto, questo tempo qui va avanti fino a Ferragosto, quindi quelli che stanno partendo per le vacanze godano a tutto spiano, avranno vacanze con sole, mare, belle ragazze e quant'altro, e però sappiano che magari farà un po' calduccio, ecco, a parte quelli che vanno in montagna. C'è un grosso incremento di quelli che vanno in montagna, che cercano il fresco, quelli che non amano sto caldo. Allora vedo uno dei miei figli a 1700 metri con moglie e nipotina e dormono con la copertina, è piccola, leggera, perché anche lì fa caldo. Ci sono 33 gradi adesso qua nel cuore del Monferrato alle 12.01. A quanto andremo oggi pomeriggio alle 4, alle 5? Andremo a 37-38 gradi in mezzo alle colline del Monferrato. Robe da matti! Allora, ragazzi, su, reclame news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute, un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ah, 12:05. Riciao a tutte e a tutti da Canzoni senza frontiere. Summer Edition, Radio Edition, Summer Edition. Oggi 31 luglio 2026, ultimo giorno di diretta. Poi ci ritroveremo il 31 d'agosto, esattamente fra un mese. E oggi è il 212esimo giorno dell'anno, ne mancano 153 a fine anno. È Sant'Ignazio di Loyola, il signore che ha creato, inventato i gesuiti, ed è la giornata mondiale dell'orgasmo. Non lo dico io, lo dice la giornata mondiale dell'orgasmo, lo dice l'ONU, oggi giornata mondiale del godimento, dell'orgasmo, che è, dovrebbe essere il momento di picco del piacere nella vita di un uomo e di una donna. Una volta la chiamavano la piccola morte, perché in quel momento lì si perdeva completamente, si perde, dicono, completamente la Trebisonda. E se invece state guardando la replica, venerdì 28 agosto, oggi è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, è Sant'Agostino ed è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Bello, con tutti i suoi sette colori e con questo momento magico che c'è dopo la fine di una pioggia d'estate, che si forma questo arcobaleno, che lo si andava a cercare. Andiamo a vedere l'arcobaleno quando si è piccoli, piccini. Andiamo a vedere l'arcobaleno da vicino, e più ci si avvicina e più questo sparisce. Allora, ciao Ettore, sono Tonia da Singapore. Buone vacanze. Tonia, non è che mi stai prendendo in giro, perché secondo me ha scritto quello da Pechino, adesso io dico che sono a Singapore e magari sono qui a Morano Po, per dire. Io la conosco Singapore. Da che quartiere, in che quartiere vivi? Da dove ci stai ascoltando? Sono la signora Antonietta da Singapore e ascolto Radio Liscio. Vorrei ascoltare Fermati un istante di Ramazzotti. Non è Fermati un istante, è una storia importante, mi pare, no? Cinghia? Sì. Una storia importante di Ramazzotti. Buona giornata. Va bene, te la passo il 31 d'agosto. E da che quartiere mi scrivi? Perché lì ci sono dei quartieri a Singapore ben precisi che si dividono nelle varie etnie. Tu dove stai? Antonietta da Singapore. Intanto il primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere. Sei tutto. Quando una donna ti guarda e dice sei tutto, guardando il suo uomo, sei tutto. E poi te la dice una donna che non è poca roba neanche lei, eh?

E era la Sei tutto della Elena Cammarone. Allora, Marina Baio. Che è Marina? Ma Marina Baio! Wow! Il Singapore. Marina Baio è un Marina Bay. Marina Bay, che c'è il famoso Marina Bay Sands, un albergo. Poi ci sono i giardini giganti, i Gardens by the Bay. Poi ci sono tutti quei giochi di luci serali belli da vedere. Brava, brava, brava. Quindi sei messa bene in quel di Singapore. Complimenti alla Sciura Antonietta. Allora, va bene, devi aspettare il 31 d'agosto. Oggi non possiamo più mettertela una storia importante di Ramazzotti, che per te è fermati un istante. Comunque, se il 31 d'agosto ti colleghi, ciao a tutti quanti da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Buone vacanze da settembre. Mi hai mandato un filmato, cos'è? La riproduzione modellino della una delle macchine di Batman, vista così. Va bene, quarto vintage di oggi. Wow, wow, siamo a uno dei grandi classici ballatissimi all'epoca, Twist Twist. Sulla facciata A aveva il Twist e sulla facciata B aveva un Madison. Chi se lo ricorda il Madison, che era il ballo all'epoca che cercava di soppiantare il Twist, ma non c'è riuscito. Ma fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi ha imperversato al di là di ogni limite. Basta, fatti mandare dalla mamma a prendere l'altro. Gianni Morandi, basta.

la durata delle canzoni di allora, 2 minuti e 10, e pedalare, anche perché il twist era abbastanza impegnativo come rock, difficilmente duravano più di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, era una questione di fisico, perché si finiva con la lingua fuori. Fate mandare dalla mamma, 1962, era Gianni Morandi. 12 e 17. Allora, stasera esco, state attenti perché siamo a 35 gradi adesso, 12 e 17. Ieri sera alle 8 e mezzo c'erano 36 gradi, ma robe da matti. Allora, stasera esco a vostra, vabbè, alla sera no, si regge già un po' di più effettivamente, Francesco e i Blue Dream, però state attenti, comunque anche se uscite di sera, state attenti, attenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Va bene, dai, mando il pezzo e dopo parliamo con Corrado che mi ha mandato un messaggio. Irene Grillo. La bellezza di una donna, c'è sempre qualche bellezza.

mai la bellezza di una donna. Da scoprire sempre. La donna ha sempre una bellezza nascosta da scoprire. Era Irene Grillo. E ti conosce bene il Corrado, il cameraman che fa tutte le riprese per il Supremo alla Peschiera di Valdengo, ovviamente, e non solo. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente l'altra sera hai fatto fatica con la telecamera del Supremo, che pesa 128 kg. No, perché Corrado, tra le altre cose, non è uno di quei cameraman moderni che guardano nel display della videocamera. No, no, lui lavora serio, guarda ancora nell'oculare e le riprese le fa in funzione di quello che vede nell'oculare. Quindi la telecamera deve tenerla con più fatica, e più la telecamera è pesante, più alla fine della serata le moccole, i moccolamenti sono importanti, perché non si sente più la spalla. Io l'ho vissuta quando facevo la radio con un registratore che era il più professionale dell'epoca, si chiamava il Nagra e pesava 7-8 kg, ma dopo, per esempio, nelle quinte di un festival di Sanremo, dopo due ore che ce l'avevi in spalla, ne pesava 150, perché proprio andavi giù così, però era altamente professionale. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente il Cinghia avrà pronta la sua moto per un lungo viaggio senza una meta fissa, come un vero centauro. Ebbene sì, Corrado, mi ha rivelato che quest'anno vuole andare oltre i confini della realtà con la sua moto, vuole veramente passare al di là. Andrà da Biella fino al lago di Viverone e lì si fermerà per godere della beltà della natura. Sono quasi 30 chilometri, forse la sua moto li regge. No, perché bisogna calcolare anche il ritorno, che poi deve tornare a casa. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, l'ultimo prima delle vacanze. Ho detto che ho privilegiato i tormentoni estivi e alle 12:27, come tormentone estivo, vi mando un brano del 1987, tratto da un album che si intitolava True Blue. E aveva già venduto 12 milioni di copie d'album quando lei decise di tirar fuori il singolo, che fu subito un successo pazzesco. Allora, la versione strumentale era stata in un primo momento offerta a Michael Jackson, che però la rifiutò, ma poi fu accettata da lei. Madonna! E che cos'era questo brano incredibile? Era la Isla Bonita.

Bello questo videoclip dove passa da posto di povertà a posto di ricchezza e di cultura, di colori, di social. Era la Isla Bonita della signora Ciccone. Quest'anno ne fa 68, è portati benissimo, per carità. Madonna! Allora, il 10 di ottobre prossimo, 2026, a Luino ci sarà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80. Sold out, non c'è più un biglietto, questo perché è il terzo anno e i primi due anni ha avuto successo, anche perché ci sono dei nomi incredibili, partecipano tutti i grandi ancora vivi dell'epoca. E il mio amico Claudio Daiano ha fatto una specie di inno per Luino insieme a Santino Rocchetti. Cioè, Daiano ha fatto il testo, è un poeta bravissimo Claudio, e Santino Rocchetti ha fatto la musica. Ora io presenterò quella manifestazione, sì, ogni tanto adesso hanno cominciato a richiamarmi a presentare delle serate con Elisabetta Viviani, e loro hanno deciso di affidare ad Elisabetta Viviani questo che secondo me diventerà l'inno della città di Luino. Quante città hanno un inno? L'inno ce l'hanno le squadre di calcio, l'inno ce l'hanno le nazioni. Poche città hanno un inno. Bene, Luino da adesso ce l'ha. Si intitola Luino ti ama e l'hanno fatta cantare all'Elisabetta Viviani, il Claudio Daiano e Santino Rocchetti. La canzone non è definitiva, la stanno ancora mettendo a posto, perché l'hanno sgridata l'Elisabetta, sia Daiano che Rocchetti, ma soprattutto Rocchetti, che le ha detto: non puoi cantare tutto come se fosse sempre Heidi, tira fuori questa voce e fai le cose adatte al brano che ti proponiamo. Va bene, quindi canzone in via di ottimizzazione, ecco, mettiamola così, ma l'inno c'è. Luino ti ama di Claudio Daiano, canta Elisabetta Viviani.

Luino dov'è? Luino ti ama, era Elisabetta Viviani. Allora, prima delle vacanze, l'ultimo cinecalendario. Qual è il film abbinato oggi, 31 luglio 2026? È Tutte le manie di Bob, un film del 1991 con il grandissimo Bill Murray e Richard Dreyfuss, quindi due attori di che calibro. Alla vigilia della sua vacanza nel New Hampshire, lo psichiatra Leo Marvin incontra un nuovo paziente, il nevrotico Bob Whaley. È il 31 di luglio, come il medico appunta velocemente sul suo registratore. Bob è un uomo simpatico ma afflitto da una lunga lista di fobie, mentre Leo è uno psichiatra ambizioso che ha appena pubblicato con successo il suo libro Passi di Bimbo. Quello che dovrebbe essere un incontro di routine si trasforma presto in un incubo. Perché? Perché Bob Whaley è talmente poco sicuro di sé che segue il dottor Leo Marvin dove lui è andato in vacanza. E lì ne succedono in tutti i colori. Film molto divertente. Murray porta sullo schermo quella che è una delle sue caratteristiche d'attore migliori, il suo classico stile a metà tra la follia e la tenerezza, mentre Richard Dreyfuss emerge per la sua capacità di alternare esplosioni di rabbia e sottili espressioni di frustrazione. Questo per quanto riguarda il 31 di luglio, ma se state guardando la replica del 28 d'agosto, il film abbinato al 28 d'agosto è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, un film del 2012 con Bruce Willis. Allora, Sam Shakushki è un orfano di 12 anni affidato ad una famiglia che non lo vuole. A una recita scolastica conosce la coetanea Susie Bishop, i due diventano amici di penna e si innamorano sognando di stare senza adulti intorno. Allora, perché il 28 d'agosto 1965? Perché è la data, il 28 d'agosto, che loro si appuntano per fuggire da questa realtà con gli adulti che non li vogliono e cercare di andare a vivere da soli, cosa che a 12 anni è piuttosto complicato. Chiuso il discorso del cinecalendario, ci fiondiamo su lei. Un brano del 1968, scritto, è il quinto vintage di oggi, scritto guarda caso da Mogol e da Battisti, lo scrissero per una cantante che si chiamava Ambra Borelli, che con lo pseudonimo La ragazza 77 lo cantò per la prima volta, ma non ebbe il successo che ebbe quando l'anno dopo lo interpretò tale giovane Patti Pravo, che con la sua versione del 1969, PAM, si piazzò nelle prime posizioni della Hit Parade e poi vennero fatte cover un po' da tutti. Allora, 1969, questa ragazza del 48 che è Patti Pravo in Il Paradiso. Quale sarà il paradiso? Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Oggi 31 luglio è paradiso, come raggiungere il paradiso?

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Ti prego, lasciami accendere le stelle per te. Ce lo canto.

Lasciami accendere le stelle, Frank David. Accade oggi, ce ne sono tre. 31 di luglio erano tutti in vacanza, per cui ci sono pochi eventi del 31 di luglio. Per esempio, nel 1928 Amsterdam, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Fino a quell'epoca le donne non potevano partecipare alle Olimpiadi. Le fanno nel 1928 per la prima volta e Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani. Nel 1954, il 31 di luglio, la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli, la seconda montagna più alta del mondo dopo l'Everest. E nel 2003 la New Corporation, il 31 di luglio, lancia una nuova piattaforma satellitare che si chiama Sky Italia. E oggi devo dire che per quanto mi riguarda, meno male che c'è, perché ormai vedo anche i figli, guardano solo quella, c'è tutto, c'è lo sport, c'è i documentari, i Discovery, sono i film, c'è tutto. E costa, lo so, però se uno vuole avere un po' di scelta.

presenza, visto che la cosiddetta televisione pubblica generalista non te la dà più tutta la scelta, e uno paga qualche cosa e si guarda quello che vuole. Allora, siamo al gran finale, wow, prima delle vacanze. Sesto vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, sta avendo un grande successo, serate a Iosa, lui è Sal Da Vinci, classe 1969, e la sua canzone, non ce l'ho l'anello, ma il gesto è quello, per sempre sì.

sempre sì, Sal Da Vinci. Oh, intanto notizie interessanti sui giornali. C'è un bel articolo, andatevelo a leggere, se quanto costa essere donna su Repubblica. Dicono che le donne devono hanno delle spese invisibili che sono superiori a quelle dell'uomo. Per esempio, il deodorante rosa costa di più del deodorante azzurro, quello per i maschietti, perché dicono che ha delle qualità superiori. E poi le donne hanno più spese, non vanno con il capello bianco in ufficio, devono fare la depilazione. L'uomo, mentre invecchia e assume, come dicono, guarda come li porta bene, la donna deve tenersi di più e per vivere deve spendere di più. Per esempio, anche quando va in giro deve stare più attenta e più preoccupata. Bello, un articolo fatto molto bene. E poi la notizia del giorno, che risale a ieri: da ieri è arrivata la carta d'identità definitiva per quelli che compiono 70 anni. Cosa vuol dire? Che non c'è più scadenza. Uno compie 70 anni, si fa la carta d'identità e quella è a vita, non deve più cambiarla. Quindi quello è già un passettino avanti, perché permette di avere un documento ufficiale che non ti dà l'ansia di doverlo rinnovare. Perché man mano che si va avanti con gli anni ti riducono lo spazio di vita della patente. Ti riducono un sacco di altre cose. Almeno un documento, la carta d'identità, se uno da ieri ha compiuto 70 anni, la carta d'identità digitale ce l'ha a vita, si chiede in comune. Va bene, siamo all'ultimo brano prima delle vacanze. Megan, l'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e vi saluto sul finale. E vi augurerò buone vacanze sul finale.

0: Megan! Gianmarco Bagutti, orchestra italiana, mi farà da tappeto musicale per augurarvi di tutto cuore buone vacanze. Da oggi Radio Liscio, anche lei va in vacanza, Cinghia, anche lui ha un'espressione beata di quello che sta per andare in vacanza, quindi per un mese non deve preoccupare di cosa mangia, come dorme, che vita da scapolo fa, perché lui è un giovanascio, è un single che vive da solo con il suo cagnolino e quindi è pronto a godersi questo mese. Io vi ringrazio per l'ascolto di quest'anno, ci risentiamo forse il 31 agosto se tutto va come deve andare, non ho ancora notizie di nessun genere, spero che mi facciano sapere qualche cosa, ma è stato come sempre un piacere. Vi ringrazio di tutto cuore, Canzoni Senza Frontiere ormai ha superato i 2 anni e 3 mesi di vita e quindi non mi resta che augurarvi salute, soldi, sesso per tutto questo mese di agosto nell'ordine che volete voi. Cinghia, ciao, buone vacanze e a tutti e a tutti voi buone vacanze di tutto cuore dal vostro Ettore Andella. Sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
4: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a 1 miglio di chilometri dal confine rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio, infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessati Juventus Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
6: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv, e anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento. Sì, prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più classico, signori. Sì. Sempre lui.

Questi sono i grandi classici della musica da ballo. E adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo caso

0: parte, quindi grazie. Non posso dire nulla, però grazie. Veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo?
1: Sì.
0: Lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia! In questo caso ha due voci.

0: Bravi voi, bravi voi. Quanta invidia da parte mia. Perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo

0: domande. Ma col cia-cia-cia come siete messi?
1: Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora, signori, qua vicino a noi.

0: straordinari. Allora vi ricordiamo una cosa bellissima, perché in questo caso noi stiamo suonando qui alla Peschiera di Valdengo,
1: ma siamo nelle case di tutti gli italiani che si sono collegati su Prima Antenna, in streaming su Radio Liscio. Quindi siamo insieme a voi qui fisicamente, ma insieme a tutti gli amici da casa che ci stanno ascoltando, guardando.
0: Scusa Lia, riassumendo, chi è venuto con l'amante?
1: Occhio.
0: Porca miseria, occhio, perché lo beccano subito, perché siamo in diretta anche su Prima Antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene, quattro amanti va bene. Allora,
1: noi continuiamo adesso, continuiamo con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo.
0: La

Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso.

0: sinceramente vostra, Lia, tutti quanti i ragazzi dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano, non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti? Con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da... otto?
1: Quest'anno?
0: Otto! Quest'anno otto anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzati ormai da diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo, però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È piccolissima. Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai che si canta insieme, venite qua se avete voglia di cantare insieme. Mi siedo qua vicino a voi, dai. Venite qua.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà infatti il sole con cieli sereni, anche se al centro-sud di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo e nel corso del pomeriggio segnaliamo qualche isolata goccia di pioggia, specialmente nelle aree interne delle Marche ma anche sull'Umbria. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord. Tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica anche al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

Allora, un buongiorno a Clara, un buongiorno a Wally, un buongiorno a Cristina, Vilma, Michela, vedi, perché la nostra Cri sui social network, lei pubblica, vi tira dentro, no? Con tutta una serie di post legati a tutto quello che succede nel nostro mondo, e quindi voi siete molto attivi, guadagnandovi anche i nostri badge di affezione alla pagina di Radio Liscio, quindi veniteci a trovare sui nostri social, mi raccomando, fateci crescere sempre di più, perché più cresciamo e più musica possiamo diffondere in giro per tutta l'Italia. Va bene, allora veniamo a proposito di Italia a Firenze, perché è uscita questa notizia in cui il Time Out ha stilato una classifica per le migliori città mondiali per cultura e arte. Non c'è tanta Italia, ve lo dico subito, vi parlo di Firenze perché è l'unica che sta nella top 10, però si piazza al 3, 6, 7, al nono posto. Non è benissimo, non è benissimo. Se io penso a Firenze, alla meraviglia artistica culturale di questa città, tra le opere di Michelangelo, Botticelli, agli Uffizi, mi viene un po' da sorridere. Sta di fatto che questo Time Out si è spinto cercando di fare questa classifica e ha messo al primo posto Londra, che comunque ci sta, una bella metropoli molto viva anche culturalmente. Al secondo Parigi, e comprendo anche questa perché anche Parigi è una città ricca di opere meravigliose. Al terzo posto ci mette New York. Londra è prima proprio per i suoi numerosissimi eventi teatrali, culturali all'aperto, un sacco di musei, gallerie, ne aprono sempre di nuovi. Per esempio adesso ha aperto il Camden Town, il museo della cultura Young, insomma un 95% di specialisti tutti d'accordo che sia la città più viva da questo punto di vista. Poi c'è Parigi, la Ville Lumière, con ogni forma d'arte e di cultura è sempre molto ben espressa. Vabbè, non stiamo neanche a parlare del Louvre, che sarebbe fine ridondante. Si attendono la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno sul ponte più antico di Parigi, quindi proprio a partire da questo mese prenderà vita questo Le Caverne du Pont Neuf, andrò a vederla. Al terzo posto New York, con un sacco di gallerie, un sacco di mostre, per esempio quella di Raffaello al Metropolitan Museum of Art è piaciuta tantissimo, ma anche la retrospettiva di Marcel Duchamp al MoMA. Insomma, ce n'è per tutti i gusti in questa classifica. Londra, Parigi, New York il podio, Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid ed ecco Firenze con Cracovia che chiude la top 10. Sempre buone indicazioni comunque, a seconda del tipo di turismo che avete in mente per quest'estate, ecco qua che questa classifica sicuramente vi darà una mano. Va bene cari, vi lascio a qualche canzone alla quale pensa come sempre il nostro Max dalla regia. Ciao caro, un abbraccione anche a te, e poi vi aspetto qua perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte a parlare d'acciughe.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette. E molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure mi ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. Un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix, quindi ci sta. Fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331 335 6565. Fatecelo sapere.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora carissimi, rieccoci qua, vedi, tra una canzone e l'altra, prezzemolini, arriviamo noi a sollazzarvi. Allora adesso voglio parlarvi di un piccolo studio, no? Sapete che io sono sempre a caccia di queste notiziole curiose, che parla del ristorante e dice che soprattutto noi italiani siamo molto legati al nostro ristorante, al nostro posto in quel ristorante, no? Addirittura la stessa sedia molte volte. Cioè si va molto spesso nel ristorante che conosciamo, dove ci siamo trovati bene, dove magari ci trattano un po' come a casa. E la psicologia però è intervenuta e ci racconta che dietro il gesto, no, di andare sempre nello stesso ristorante, stesso tavolo, c'è dietro qualcosa di più, no? Non è soltanto abitudine o comodità, ci raccontano, ma un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Mamma mia, ormai siamo diventati così frustrati che cerchiamo veramente soddisfazione e equilibrio in qualsiasi cosa, compreso la scelta del ristorante. Dice che in un'epoca che è dominata da stimoli continui, decisioni rapide e città sempre più frenetiche, il cervello che fa? Tende a privilegiare ciò che conosce, no? La classica zona di comfort. E quindi anche andare nello stesso ristorante significa ridurre le opzioni di scelta, capisci? Non dover pensare, vado qui, sì, ma se vado lì che cosa mangio? Cosa faccio? Troverò traffico? Troverò parcheggio? Mentre invece la prevedibilità, no, di una comfort zone è molto familiare, rassicurante e è prevedibile. Questi sono proprio degli studi di psicologia ambientale, no? Che mostrano proprio come gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento. Quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende e se ci pensate sono tutti quegli elementi che poi servono quando cerchiamo relax, no? Anche nel momento della cena. Ognuno poi c'ha il suo posto, c'è chi ha il bisogno di stare al centro, vedere chi entra, chi esce, c'è chi preferisce la zona defilata del ristorante, hai capito? Però il punto è proprio questa cosa qua, no? Che l'esperienza gastronomica diventa una specie di appartenenza sociale. Tu vai sempre al solito ristorante, parli col ristoratore, lo conosci, magari siete amici, ti tratta bene, ti apparecchia e tu sei felice così. Non lo so, io non sono di questa risma, cioè vado sempre in un posto diverso, così come anche le vacanze, io scelgo sempre qualcosa di nuovo perché mi piace proprio sperimentare, provare, eccetera eccetera. E voi invece come siete? Affezionados del vostro ristorante tipico, della vostra location anche estiva tipica, oppure siete un po' dei raminghi come sottoscritto e vi fate trascinare dalle esperienze che arrivano? 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vacanzieri, ho buone notizie per voi. Si chiama pacchetto passeggeri ed è stato presentato dalla Commissione UE, atto a far che a rivoluzionare il mercato ferroviario degli stati membri. Questo cosa significa? Verrà offerta a tutti la possibilità di cercare, confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Quindi se girate in Europa e metti devi andare dalla Sicilia fino, che so, alla Danimarca, non devi più farti tutte le tue tappe separate, ma puoi fare tutto con un unico viaggio, un unico biglietto, pieni di diritti. Questo recita lo slogan. Un sistema che porterà una riduzione dei prezzi, ce lo auguriamo tutti, e allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. È una riforma che punta anche a rafforzare i diritti degli utenti nei viaggi multioperatori, perché se durante un tragitto internazionale uno dei tuoi treni subisce un ritardo e tu perdi il prossimo, ad oggi sei fregato perché ti devi riorganizzare, mentre invece in questo modo è un po' come succede con i biglietti aerei, no? Tu fai un pacchetto unico, se poi perdi il volo per cause che non dipendono da te, la compagnia aerea ti trova una soluzione e ti manda avanti, ecco. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e su richiesta venderne i biglietti. Ci sono posizioni divergenti. La principale associazione delle compagnie europee, la CER, sostiene che queste nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali e aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Quindi questa è l'altra campana. Non lo so, a me sembra una buona idea, anche perché, no, così almeno all'estero si rendono conto di quanto alcune volte, mi spiace dirlo, siano pessimi i treni in Italia, ritardi, cancellazioni, annullamenti, e questo naturalmente non è certo colpa di tutti gli amici che ci lavorano dentro, ma sapete come si dice, no? Il pesce puzza dalla testa, che quindi è lì che secondo me bisogna andare a ricercare i problemi, ma non dico altro. Diciamo che però l'Europa, insomma, ci serve questo assist che ovviamente, che ci piace o no, dobbiamo raccogliere, quindi vediamo che cosa succederà. Però insomma, in questo modo anche i viaggi europei in treno sembrano essere un po' meno problematici. Lo scopriremo.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

multiverso sempre a vostra disposizione, a partire dai social network, Instagram, Facebook. Venite a metterci un cuoricino per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, ma anche YouTube, dove pubblichiamo tutti gli spettacoli che mandiamo prima in onda live il sabato sera su Prima Antenna e su Studio 1, e poi naturalmente lì pubblichiamo lì per essere sempre a vostra disposizione affinché schiacciando parta la festa. E poi tante iniziative, Radio Liscio Summer Tour, viaggi e cultura con i nostri viaggi del liscio, insomma ce n'è davvero per tutti quanti. Scaricate la nostra app gratuita su tutti gli store ed entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Adesso le notizie e poi si riparte con la seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di Energia Contagiosa in compagnia del sottoscritto e del nostro Max Quarti in regia, pronti per sollazzarvi un'altra oretta con un po' di musica, un po' di notizie e qualche evento. Battaglia del Prosecco, ripartiamo da qua perché è una questione annosa, ci hanno fatto uno sgarbo all'estero. Un articolo apparso sul Daily Telegraph pubblicato da questo giornalista Harry Jeffries, che ha avuto un gran bel coraggio, lui è un appassionato di alcolici, e dice se la prende col prosecco. Come fai a prendertela col prosecco? Il prosecco mette tutti d'accordo. Lui dice è dolce, è stucchevole, non è champagne, ti rendi conto con tristezza che è solo prosecco. Oh, bello de zio, calma. Anche perché a distruggerti ci pensano i dati. Il prosecco DOC ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate, con un incremento dell'1% rispetto al 2024, nonostante tutto il bordello che c'è in giro, e con oltre l'82% della produzione destinata all'export, hai capito? 3 miliardi di euro, caro il mio Harry Jeffries. Senza considerare le performance del segmento, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco GOP conferma la solidità della denominazione con dati 2025 che prospettano un incremento delle vendite pari al più 8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Hai capito? Bello de zio, eh? Sta buono, va? Perché poi lui dice, il giornalista ha ricostruito l'evoluzione storica della diffusione del prosecco fuori dall'Italia, collegandone l'ascesa dagli ultimissimi anni 90 a dinamiche di mercato più accessibili, no? Alla gente piaceva il pop del tappo e la successiva effervescenza, non si preoccupava troppo del sapore, considerando anche che lo champagne costava molto di più. Hai capito? Comunque, chi che ne dica sto Mr. Jeffries, di cui onestamente ce ne sbattiamo bellamente, il prosecco fa sempre grandi numeri e grazie al cielo, perché è alla base di tutti i miei aperitivi praticamente. Viva il prosecco e viva quel lembo d'Italia che lo produce con tanta passione. Alla faccia tua, Daily Telegraph. Ma che gli deve dire? Sono ragazzi.

Eccoci qua, si balla, come dice Franci che ha commentato sulla nostra pagina Facebook. Anzi, andatevi a fare un giro, mi raccomando, Radio Liscio, mettete un bel cuoricino. Dai che siamo vicino ai 10k di mi piace. Più cresciamo e meglio è, più ci conoscono, più festa facciamo in giro. Tra l'altro un po' di saluti, proprio da lì: Gian Pietro, Giada, Piero, Gloria, Tina, Giorgio, Leonardo, Gio Fanti. Ah, già Gio! Vedi che è in zona, che bazzica anche lui. Non è soltanto alla Peschiera. E ovviamente un ciaone anche a tutti quelli che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Franz che ci fa i complimenti, dice siete molto simpatici, ci tenete molta compagnia, grazie mille a voi che siete qua con noi. Allora, sentite, entriamo nel vivo dell'argomento vacanze. Vi porto in Grecia e il motivo è questo. Sapete che si parla sempre di overtourism, no? E c'è chi bla bla bla bla bla e c'è chi invece fa i regolamenti per evitare che la cosa degeneri. Ed eccoci appunto in Grecia, dove sono state introdotte nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, dove proprio hanno tolto ombrelloni e lettini, via, non li vogliono più, perché non vogliono più gente sulle spiagge lì, così, no? È belle comode a occuparle in pieno, e quindi insomma gli tolgono la possibilità di stare comodi, diciamo così. Ecco, l'obiettivo è quello di preservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi e il Dodecaneso e alcune perle dello Ionio. In località simbolo, come, segnatevele perché magari avete prenotato proprio lì, non lo sapete, è un po' un casino, è Balos, Elafonissi, Falassarna, Gavdos, Creta, questa è grossa, Naxos, Folengadros, Sikinos, Siros, qualcosa nelle Cicladi. Insomma, c'è tutto questo elenco di isole dove cosa succede? Il provvedimento vieta proprio il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e locali e di servizi di intrattenimento di qualsiasi tipo, includendo anche il divieto di installazione di impianti per la diffusione di musica. Cioè, lo scopo è proprio quello di mettere scomodi i turisti, perché ce ne sono troppi, capito a che punto stiamo? Pensate che l'anno scorso, e verrà sicuramente ripreso, in posti come Santorini e Mykonos è stata prevista una tariffa di 20 euro per i passaggi delle navi da crociera. Io l'anno scorso ero proprio in Grecia in crociera, non lo so, non sono passato né da Santorini. Allora, o me l'hanno inclusa all'interno del pacchetto senza che me ne accorgessi, quindi l'ho pagata, oppure non l'ho pagata, non lo so. Sta di fatto che il paese ellenico si orienta verso un modello più sostenibile, dedicato alla conservazione del territorio. Però mi chiedo io, come avranno reagito tutti i proprietari di questi stabilimenti balneari? Cioè, se fai una roba del genere in Italia e vai a toccare gli stabilimenti balneari, sei rovinato, non ne esci più, è una roba intoccabile, non c'è governo che riesca a fare qualche cosa per queste concessioni, no? È sempre un tema, argomento, un argomento molto scottante, anche molto propagandistico, però di fatto vedo un certo immobilismo, non lo so, questione tediosa questa. Sta di fatto che c'è da bilanciare tanti turisti o un miglior rispetto del territorio. Qua campana a cui lo chiedi, risposta che arriva. Voi cosa ne pensate?

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Coca, rieccoci qui di nuovo. Tra una canzone e l'altra facciamo un salto in questa notizia, questa curiosità, diciamo più che altro così, perché è uscito questo studio della Cornell University del Regno Unito che mi fa molto felice, che dimostra che chi utilizza il famoso linguaggio aziendalese, no? Quei termini, io non so voi come la viviate sta cosa, ci sono delle parole che vengono secondo me utilizzate semplicemente per impressionare gli altri, no? Sentirsi più grossi, i famosi termini inglesi, ve ne dico qualcuno, come grow hacking o un approccio data driven, un approccio multifunzionale cross sinergico o il ben più noto team building, no? Sono tutte queste parole che da una parte del mondo, ma intendo del mondo produttivo, cioè se tu vai a Milano in centro, no? Non so se è perché tutti si devono far vedere o perché davvero si capiscono, però è tutto un parlare così, c'è niente da fare, questi manager che parlano con questo grow up non lo so, e poi c'è tutto un mondo invece che parla come mangia, no? E c'è un po' la battaglia, vabbè. I ricercatori hanno utilizzato uno strumento per misurare la suscettibilità alla retorica aziendale che si chiama Corporate Bullshit Receptivity Scale, che dimostri quanto questo modo di parlare sia privo di senso addirittura. Infatti lo strumento, dicono gli esperti, genera una sorta di fuffa aziendale perché produce frasi senza senso ma altisonanti, hai capito? Quindi che cosa succede? Che coloro che si lasciavano affascinare un po' da queste frasi senza senso hanno avuto punteggi più bassi al test sull'efficacia del processo decisionale in azienda. Inoltre gli impiegati più affascinati dalla fuffa aziendale erano anche quelli più motivati nel diffonderli, no? Quindi praticamente si creava un ambiente di lavoro fuffa e nessuno capiva più quello che stava facendo per colpa di sti termini, sta terminologia, no? In effetti fa ridere, sembra di sentire di tanto parlare delle persone che manco parlano la stessa lingua. Vabbè, io non lo so, fuffa sì, fuffa no, sta di fatto che se gli altri non vi capiscono poi sul lavoro diventa complicata. Attenzione, perché spesso chi è così altisonante in realtà magari ha da nascondere un po' qualche lacuna, chi lo sa, a ognuno il suo. Io nel dubbio vi offro qualche canzone e vi aspetto qui perché tra poco ci facciamo il giro di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce. Ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini non dobbiamo dimenticarcelo che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio con i libri ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me è questo il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età. Per esempio, negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione. Quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E di questi tempi è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, letture ad alta voce.it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "Io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo.

0: della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto, eh?
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: aspettare, baciami.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa...
1: È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, infatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
0: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
1: lavoro? Sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
0: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
1: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè. Tutto sommato alla fine ho ragione io, ecco.
0: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
1: Esatto.
0: E guai a dire il contrario.
1: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali. D'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
0: Hai capito, dice, ecco perché era così.
1: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono, volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frankessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy è l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Sintonizzati in diretta radiofonica, in diretta televisiva, siamo in tantissimi felici di attraversare la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato un sacco di generazioni, con anche appunto il momento della canzone acustica, e lo facciamo in questo ultimo venerdì del mese di luglio. Oggi è il 31 di luglio, siamo a venerdì, termina la settimana, termina il mese, o meglio termina la settimana per quanto riguarda i giorni lavorativi, perché inizia il weekend e siamo felici. Questa sera ci sarà un appuntamento importante dove verrà trasmessa la puntata di San Damiano di Carisio di mercoledì, questa festa bellissima nell'Aia con Alex Tosi come orchestra, con Paolo Tarantino, con Serena, con Allarangone. Davvero una puntata imperdibile questa sera su Prima Antenna alle ore 21. E poi abbiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci guida ed è felice di essere con noi ed è talmente contento che questa puntata andrà in replica anche il 28 di agosto. Quindi gli appuntamenti che daremo riguardano questa settimana, mentre invece ovviamente la puntata del 28 agosto parleremo di eventi che sono passati. Iniziamo subito con la prima carta del nostro viaggio generazionale, lo facciamo pescando la generazione X che balza in pole position ed è pronto Lucio Battisti con una bella secchiata d'acqua, perché ci vuole, fa caldo, acqua azzurra, acqua chiara, l'importante è che ci rinfreschi, se poi naturale frizzante non importa, chiudiamo un occhio ma apriamo le orecchie per ascoltare Lucio Battisti.

Che bello iniziare con questa canzone, mi riporta ieri sera che si è svolta a Giaveno l'Admin Tour con la partecipazione di Aidio e nello spettacolo questa è una di quelle canzoni che proponiamo quando è il momento della canzone italiana, soprattutto degli anni 69 e 70, canzone che davvero fu un grande successo di Lucio Battisti, una di quelle canzoni che quando c'è la chitarra viene proprio voglia di cantare. E questa canzone appunto descrive la freschezza e la purezza di un amore ritrovato e trasparente che supera i vecchi legami oscuri, quindi il punto di ripartenza. Oggi 31 luglio andiamo a vedere che giornata è. Oggi è il World Ranger Day, giornata mondiale dei guardiaparco, che ricorda appunto i guardiaparco feriti o morti in servizio e premia la loro opera di difesa della natura e degli animali, ma è anche la giornata mondiale dell'orgasmo, che punta a superare i tabù e a promuovere il benessere sessuale e la salute del corpo. Quindi è una giornata che va vissuta metà per un pensiero, metà per un altro, quindi davvero una giornata importante. E andiamo a pescare la prossima carta per coloro che oggi magari festeggiano anche il compleanno, perché ogni giornata, lo ricordiamo, c'è qualcuno che festeggia. In regalo l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band con Troppo Male. Prego, Suonami Band, a voi la linea. Ciao, si balla, è il ritmo incalza, eh.

è il titolo della canzone della Tsunami Band, che è il gruppo costruito, realizzato da Omar Lambertini, che appunto porta in giro le proprie canzoni che fanno parte dell'etichetta discografica, dove le etichette discografiche sono i genitori delle canzoni, sono coloro che le promuovono. Oggi 31 di luglio c'è stata una data importante, guardando la rete, perché ci fu la prima scalata del Karakorum da parte di due italiani, di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, che partirono a fine maggio e iniziarono a farsi una passeggiata tranquilla e riuscirono a salire ben 8611 metri, ovvero niente poco di meno che 8 km e mezzo più di salita, e fu davvero un grandissimo successo, perché appunto è la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, questo K2 che noi chiamiamo K2, ma in realtà sarebbe il Karakorum 2. Sembra tipo il nome di un programma karaoke, Marco, sei d'accordo? Il Karakorum, karaoke per noi, il Karakorum per i latini. Quindi davvero un bel evento che è stato fatto il 31 di luglio del 1954, quindi parliamo di 72 anni fa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica in arrivo, siete pronti per cantare con noi? Ebbene sì, questo brano di Claudio Baglioni, una sua cara amica, una vicina di casa, magari una compagna di scuola.

Michael, e ci viene in mente appunto la moglie di Daniele Tarantino, che appunto si chiama Lia, con questa canzone scritta da Claudio Baglioni nel 1900, vediamo se ce l'hanno. Era il 1970, quindi siamo sempre inerenti alla generazione X, che fanno parte appunto in quel periodo dal 1965 al 1979. Altra carta, altra canzone, potremmo anche raccontare qualche appuntamento della settimana da prendere parte. Generazione silenziosa, quando dico che ti amo, lo dico, ne sono convinto, ne sono certo e ci credo, e lo dice anche Tony Renis.

Aspettami lì e non ci muoviamo, stiamo qui, canzone dell'orchestra di Paolo Bertoli. Abbiamo ascoltato due canzoni in sequenza che, se leggiamo i due titoli, diventa una frase di senso compiuto. Quando dico che ti amo, aspettami lì, ma solo quando te lo dico, perché se non te lo dico non aspettarmi, perché sarebbe un'attesa vana. Due belle canzoni, ma soprattutto Quando dico che ti amo arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1967. Nel 1967 ci fu la prima donna, Fiorenza De Bernardi, che ottenne il brevetto e volò come prima donna ai comandi di un aereo di linea per una compagnia italiana. Quindi fu davvero una grande rivoluzione, anche se ogni tanto lo diciamo che qualcuno ha paura di prendere l'aereo perché l'aereo decolla. E allora uno dice, sì, però sì, se decolla magari in volo si scioglie. No, non è che è decolla, cioè è fatto di materiali importanti, quindi non abbiate paura, prendete l'aereo e visitate il mondo, anche perché c'è di bello che oggi magari in macchina Torino-Savona ci vanno 2 ore, prendi l'aereo, fai Milano-Inghilterra-Londra 50 minuti, tra virgolette, quindi è il mezzo più veloce e più sicuro al mondo. Ti è piaciuta questa, Marco? Decolla? Vabbè, dall'espressione sembrerebbe abbastanza interdetto il nostro Marco Sasso, e allora andiamo nella direzione della generazione millennials pescando la prossima carta con Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. Continuiamo a contare perché la canzone si intitola Mille, te ne resta Mille, un tormentone di qualche anno fa, e ci scateniamo in questo venerdì 31 luglio, e poi diamo qualche appuntamento. State con noi, state con noi.

Canzone uscita nel 2021 che è stata un po' il tormentone estivo di quell'anno. E parliamo di date. Questa sera alle ore 21 su Prima Antenna andrà in onda lo speciale, la festa di San Damiano di Carisio, che si è svolta proprio questa settimana in un posto bellissimo, nell'Aia, con il sapore delle tradizioni, con i prodotti tipici, con i piatti tipici proprio del posto. Ci sarà il Rangone, ci sarà Paolo Tarantino con Serena, l'orchestra di Alex Tosi. Davvero un momento imperdibile questa sera. Poi domani sera si ballerà la Pesca di Valdengo con l'orchestra di Ornella. Domenica Venaria 2 di agosto con l'avventura e la partecipazione di Aido, e a seguire ci sarà anche l'8 di agosto a Ceres. Quindi andiamo nelle Valli di Lanzo. Poi ci saranno gli appuntamenti di settembre con il 4 a San Giglio, con Carpignano Sese il 13, il 19 saremo a San Maurizio Canavese, e poi concluderemo questo tour estivo proprio alla Casa della Salute, proprio alle Molinette, al Teatro Dogliotti. Ora è il momento invece di collegarsi con l'archeologia del liscio, visto la spia che ci saluta e dice: sono pronte, quest'oggi propongo un'orchestra simpatica, un'orchestra che fa parte della storia, un video che abbiamo il piacere di avere solamente noi, le Micione Innamorate, miau miau. Eri già pronto con l'effetto. L'orchestra Primino. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio e ci gustiamo le Micione Innamorate.

fanno sorridere queste canzoni con le effettistiche dei gatti, ed era una mazurka dal titolo Le micione innamorate dell'orchestra Primino. E grazie all'arcologia dell'Iscio, che ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana abbiamo questi contributi che fanno parte della storia, delle tradizioni del ballo, e Radio Liscio ha la volontà di portarla avanti, di portare avanti quelle che sono le tradizioni, i nostri valori, la nostra musica, e ricordare che il liscio è un genere che ha tanti ritmi, quindi di conseguenza le serate sono variopinte, perché appunto il cambiare dei ritmi fa sì che il tempo vola via in un battibaleno, e poi soprattutto si ha la possibilità di ballare abbracciati, e non è cosa da poco. Mandiamo questo messaggio ai ragazzi giovani, perché tante volte magari vanno in discoteca con la voglia di conoscere persone, ma fondamentalmente la musica alta, le luci psichedeliche, alla fine balli da solo, mentre invece nel liscio hai tutti i comfort per comunque poter conoscere, ballare e ovviamente portare avanti le tradizioni. Altra carta, altra canzone, canzone acustiche. Che cosa ci cantiamo? Che cosa ci cantiamo? Un tuffo nel passato, in fa maggiore. La rete ci consiglia questa canzone.

canzone portata a successo da Dino, che fa parte del Piemonte ed è uscito con il 45 giri nel 1964, una canzone davvero molto bella, di quelle che hanno attraversato le generazioni, anche perché spesso e volentieri questo tipo di canzone certe orchestre le inseriscono nel proprio repertorio, magari con un arrangiamento nuovo, perché nel tempo la melodia rimane la stessa, ma magari cambia un po' il vestito, che è proprio l'arrangiamento della canzone. Altra carta, arriva la generazione Baby Boomers con The Rockets con Piangi per me. No dai, perché non piangete, a patto che abbiate i fazzoletti sotto mano, perché allora lì cambia tutto, potete anche piangere. Lanciamo la linea e ascoltiamo Piangi con me.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Roberto Polisano, tu vida e mi vida, tu sei la vita e la mia vita, siamo una cosa sola. Abbiamo così ballato due canzoni, una che ci ha riportato negli anni 70, ancora prima, perché Piangi con me era del 66, scritta da Norman Shapiro e Mogol. Per quanto riguarda il testo, rappresenta un inno alla comprensione, al perdono e alla solidarietà, davvero canzoni che hanno a che fare con il tema un po' dell'amore giovanile, con le problematiche appunto che si incontrano in quella fase di età, e sono davvero nate tantissime canzoni che rispecchiano un po' i momenti che si stavano attraversando. Ma è la stessa cosa anche oggi. Nel 66 ci fu il boom economico, dove ci fu il record dell'asfalto, perché fu completata l'autostrada del sole, e ci fu in quell'anno il primo vero record di traffico estivo, davvero consacrando il rito italiano delle vacanze di massa ad agosto, dove appunto si andava in Romagna o nel Tirreno. Quindi davvero si girava l'Italia, e ancora oggi grazie a questa autostrada si fanno chilometri e chilometri. E in questo periodo ora si fa magari un po' più di vacanza, si parte già da fine maggio fino magari ad ottobre, perché appunto ottobre è ancora un mese caldo, anche se quest'estate sembrerebbe non finire più e le temperature sono tornate a salire. E speriamo che quando riascolteremo la trasmissione il 28 di agosto la temperatura siano leggermente calate. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Gianni Togni con una canzone semplice, talmente semplice che potrebbe essere il titolo della canzone. Questo è stato il pensiero, ce l'ascoltiamo. A te Gianni la linea.

0: utili, dare gioia e trovare semplicità nelle piccole cose, quindi l'amore di quello che abbiamo intorno, e spinge a essere sinceri e spontanei con le altre persone. Quindi avere una canzone importante, ed è la canzone che ci porta ai saluti, ringraziando chi siete stati con noi anche quest'oggi. È stato un mese di luglio bellissimo, torneremo prossimamente con un sacco di novità, perché davvero lo possiamo dire, la stagione prossima sarà sensazionale, sarà bella da vivere insieme come è stata questa, ma ci impegneremo ancora di più perché sappiamo che ogni anno arriva una ventata nuova. Un abbraccio grande, un grazie a Marco Sasso e Tolcinghia, e ora l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con una canzone da ballo che è rischiosa. Proviamo a darci un bacio in bicicletta, proviamo a darci un bacio in bicicletta, e ha provato Moreno il Biondo con l'orchestra Grande Evento. Buona continuazione a tutti e ci vedremo, ci sentiremo presto.
1: Oh, tu, oh.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube.

0: YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'Amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani. Canto la libertà e solo due come noi.

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successi, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

Io vivo proprio lì, in quella stanza. E per la vita mia

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione di inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di 2 giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, l'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

0: me.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti
1: questa... È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
0: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
1: lavoro? Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
0: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
1: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine avevo ragione io, ecco.
0: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
1: Esatto.
0: E guai a dire il contrario.
1: Aspetta, no, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
0: Hai capito? Dici, ecco perché era così.
1: Comunque all'inizio ero un po' la terrorista in senso buono. Volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani. Canto la libertà e solo due come

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

Io vivo proprio lì, in quella stanza. E per la vita mia

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Pronto? Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice per te.
1: Ma

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire com'è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.